0: faceva parte dei servizi. Quindi adesso poi è tutto da verificare, con le circostanze che ci viene riferita da Giacomazzi, però parrebbe che Delfino avesse contatti già all'epoca con una persona che faceva parte del SID.
1: Penso che potesse conoscere tranquillamente Pignatelli e altri, sì. Delfino. Però ecco, non l'ho mai visto insieme e non l'ho mai visto a Palazzo Carli.
0: Perfetto. Quindi dice, se l'ha visto qualcuno, poteva essere anche in visita,
1: possibile,
0: semplicemente. Questa
1: possibile,
0: è la sua,
1: certo.
0: Benissimo. Avvocato Vittorini.
2: Sì, grazie. Lei ha per caso conosciuto un ufficiale, non vorrei chiamarlo generale, non mi ricordo bene, Bruno Riffeser?
1: Bruno?
2: Riffeser. Ha conosciuto Pino Rauti?
1: No.
2: Ha mai svolto indagini per
1: no.
2: su di lui? E, ha mai avuto segnalazioni, probabilmente come ruolo, col ruolo di finanziatori, di su un certo industriale Piaggio?
1: Piaggio lo conosco di quello che è, ma non ha mai conosciuto, non ha mai fatto indagini su Piaggio.
2: Ecco, il Piaggio genovese legato a Spiazzi, alla Rosa dei Venti, e neanche quindi Attilio Monti?
1: Com'è?
2: Neppure Attilio Monti?
1: No.
2: È una domanda, anche questa. A me risulta, non per contestare quello che ci ha detto prima lei, che ci sia stata una sorta di vicinanza, se non addirittura di successione, nell'ufficio D. Lei vuole spiegare alla Corte cos'è l'ufficio D?
1: L'ufficio D era il reparto contro lo spionaggio del servizio, del SID.
2: Del SID. Retto per un certo periodo da generale Miceli, dico bene?
1: No. Miceli era il direttore del servizio.
2: Ho sbagliato.
1: Maletti era il capo del controspionaggio e quindi del reparto D.
2: Perfetto, ho sbagliato, le chiedo scusa. Le risulta che Romeo avesse dei rapporti di assiduità o vicini, anche per quanto riguarda l'attività di servizio, con il generale Miceli?
1: Possibile, perché non sono sicuro, ma mi sembra che Romeo è stato al posto di Maletti prima di Maletti. Però non lo so di più, non lo conosco comunque Romeo.
2: A noi risulta che a un certo punto il generale Maletti venne sostanzialmente giubilato, insomma, mandato in Sardegna, come si diceva una volta, è così? Le risulta?
1: Sì, non lo so, mi sembra che non andò in Sardegna, fu trasferito a comandare la brigata dei granatieri di Sardegna a Roma.
2: Ecco, allora io sbagliavo, sì, perché associavo i granatieri, sì, di Sardegna alla regione. È una domanda un po' di ampio raggio, ma mi permetto di fargliela perché lei aveva fatto questo riferimento. Aveva fatto riferimento a due distinti presidenti del Consiglio o anche semplicemente ministri della difesa, Andreotti e Moro. Le risulta che questi cambiamenti all'interno del servizio, io lo definisco in senso ampio e generale, senza distinguere se contro spionaggio, spionaggio o altro, siano stati la conseguenza quel passaggio di consegne fra diversi presidenti del Consiglio e ministri della difesa?
1: Ma non mi risulta. I personaggi più importanti nell'ambito del servizio erano il capo del servizio e il capo del controspionaggio. Erano i due personaggi chiave. Tra i due ci sono state delle discrasie. Tanto per dirlo in modo che sia chiaro a tutti, il raggruppamento centri dipendeva come
2: il raggruppamento che ne aveva cinque, giusto? È quello,
1: sì, cinque. Come organico dipendeva dal reparto D, in effetti operativamente era gestito direttamente dal capo del servizio. Da qui il contrasto anche all'interno del raggruppamento con il generale Maletti, perché si sentiva scavalcato da Miceli.
2: Eppure siamo in quell'anno critico del 74, è l'anno in cui, se non erro, nel ottobre del 74 Miceli... a Miceli viene recapitato un ordine di cattura?
1: Ci fu emesso un ordine di cattura, sì.
2: Dal dottor Tamburino, o sbaglio?
1: Mi sembra, sì.
2: Molto bene. E fu quell'anno molto critico, per cui vennero meno magari

0: certi riferimenti internazionali, Nixon che si dimette, Kissinger, o Kissinger anche, fine della dittatura greca e portoghese, è così?
1: Sì, ma non conosco i legami tra
0: No,
1: queste
0: no, no, io non le
1: vicende.
0: chiedo questo, le chiedo solo la coincidenza temporale, se le
1: Ma la
0: risulta.
1: dittatura greca mi sembra cadde nel 73, mi
0: Sì,
1: sembra.
0: anche, sì,
1: Credo che sì.
0: infatti gli effetti poi sì, interessava il Portogallo per la Ginter Press, o Ginter Press che dir si voglia. Devo farle e mi avvio alla conclusione una serie di altre domande su. Lei ha conosciuto, non vorrei averle già fatto questa domanda, se l'ho fatta chiedo scusa, lei ha conosciuto personalmente o sa chi è Federico Umberto D'Amato?
1: Federico Umberto
0: Sì,
1: D'Amato, non lo
0: signore.
1: conosco ovviamente chi è, non l'ho conosciuto
0: Vuol
1: direttamente.
0: dirlo alla Corte perché che lo sappia io, che lo sappiamo noi due, conta fino.
1: Federico Umberto D'Amato era una personalità di spicco della Polizia di Stato, è stato per anni il direttore degli affari riservati della Polizia di Stato, è stato un personaggio molto intraneo a tutte queste vicende eversive, terroristiche.
0: Noi lo conosciamo proprio come responsabile dell'ufficio affari riservati perché interviene immediatamente dopo la bomba di Piazza Fontana a
1: Non lo
0: Milano
1: so.
0: e ha delle cointeressenze, a noi risulta, anche su quelle che sono le indagini bresciane. A lei
1: Penso
0: risulta
1: di
0: nulla di tutto
1: no,
0: questo?
1: non la conosco direttamente, non mi meraviglia se è avvenuto perché era pane precedente.
0: Collaborava con, oltre che con la polizia giudiziaria, collaborava anche con voi, con i servizi?
1: Che io sappia no, anzi, voglio dire, c'era un po' di contrasti.
0: Ma e non le risulta che, per esempio, il colonnello Spiazzi avesse rapporti con questa unità, questo servizio della Polizia di Stato? Allora la Polizia di Stato aveva ancora le stellette, era militare o sbaglio? Era militare, giusto?
1: Sì, no, non mi risulta, mi meraviglio perché non penso che Federico Umberto D'Amato, che bazzicava a livello di capi servizio a livello internazionale, contattasse Amos Spiazzi.
0: Le
1: Sembra
0: faccio una
1: molto
0: domanda di
1: strano.
0: ordine tecnico che molto probabilmente esula da sue conoscenze dirette. Il fatto che esistesse questo servizio con al vertice D'Amato, dava conto che costui poteva avere rapporti anche diretti con le prefetture e le questure del territorio nazionale?
1: Ma guarda che l'ufficio affari riservato, con altre dizioni, altri nomi, è nato nel 1861 con la fondazione dello Stato d'Italia.
0: Sì, ma anche la Guardia di Finanza sa per
1: Quindi
0: questo, ma.
1: si è chiamato in barema, ma c'è sempre stato a livello di polizia, di ministero di polizia, per allora si chiamava ministero di polizia, c'è sempre stato un ufficio affari riservato, che ovviamente si interessava di queste cose. Poi si è chiamato Overa, si è chiamato, ma è sempre quello.
0: No, ma la domanda che io le faccio, e per dar conto alla Corte del perché è rilevante, è che nel prosieguo di questo processo scopriremo che vi sono state alcune interessenze con questure e con
1: Era il
0: prefetture.
1: loro lavoro.
0: Era il loro lavoro, certamente, nei limiti in cui la Costituzione consentiva dal 48 in avanti di poterlo svolgere. Le domando, lei sa cosa fosse o cosa sia stata la quinta legione?
1: La quinta?
0: Legione.
1: Di che cosa, scusi?
0: La domanda voleva essere aperta, le faccio una domanda molto che non vuole essere suggestiva.
2: Dell'esercito, immagino.
0: No, Spiazzi fu responsabile della cosiddetta quinta legione dei nuclei di difesa territoriale dello
1: Non lo
0: Stato?
1: so.
0: Non lo so, non le risulta. Lei ha conosciuto un certo signor Lino Franco, legato ai servizi americani?
1: Lino Franco?
0: Lino Franco.
1: Assolutamente no.
0: E quindi neanche il gruppo di cui era al vertice Siegfried.
1: Come il nome?
0: Gruppo Siegfried.
1: No. Sì, l'ho sentito nominare.
0: Ah, l'ha sentito nominare. In che contesto?
1: Non me lo ricordo. perché sono passati 52 anni.
0: Ho capito, ma noi siamo qua a fare un processo dopo 50 anni, abbia pazienza, ci sono delle persone che hanno avuto i loro cari.
1: Sì.
0: Quindi
1: e io ho subito, sono 44 anni che sono indagato, quindi mi consentirà uno scatto di nervosismo, di cui mi scuso.
0: Allora lei comprenderà il mio scatto di nervosismo, perché io ho cominciato a vivere la mia vita professionale con gli esordi del processo del Mar, quindi in questo posso considerarmi
2: avvocato,
0: compagno d'avventura.
2: Non è il processo del Mar questo, non è il processo del Mar.
0: No, era semplicemente per dar conto di una data.
2: Sì.
0: Però, lei conosce l'esistenza del Counter Intelligence Corp, detto anche CIC?
1: No.
2: Bene, adesso avvocato, faccio domande che si attengano però al processo.
0: Sì, si attengono tutte al processo, perché sono tutti nomi, Presidente, che noi troveremo qui, perché...
2: Però mi si deve anche spiegare perché attengono al processo, perché
0: Sono due modi per gestire un controesame. Acquisire delle nozioni sulle quali poi si ragionerà in fase di discussione, o altrimenti svolgere una sorta di costante arringa per spiegare il motivo per il quale faccio queste domande. Io credo che siano pertinenti. Per esempio, io domando al generale se ha mai avuto rapporti o conosciuto Leo Joseph Pagnotta o Joseph Luongo, che erano operativi per esempio nella zona di Verona all'interno del mondo atlantico o NATO in quegli anni.
1: Non li ho conosciuti.
2: Pagnotta,
1: no.
2: Gorwitz,
1: solo la Pagnotta.
2: Gorwitz l'ha conosciuto, il generale Gorwitz, che è un importante, non le dice niente,
1: no.
2: Che lavorava all'Aftase a Verona.
1: Dozier ha detto?
2: No.
1: Non ho capito il nome.
2: Gorwitz.
1: Gorgis, no, io conosco Gorelick, ma è un'altra cosa.
2: Senta, ma visto che ci siamo, avvocato, che fosse... Ma Roberto Besutti, lei sa chi è? Roberto Besutti.
1: No.
2: Paracadutista, militare, no. Legato un po' al Triveneto, a Maggi.
1: Assolutamente no.
2: A Verona, no. Mantovano, no.
0: John o Giovanni Bandoli?
1: No.
0: Lei sa che operava all'interno della base americana di Setaf, prima a Verona e poi a Vicenza?
1: Me lo dice lei, non lo so.
0: Benissimo. Bob Jones?
1: No.
0: Neanche John Hull, che non sono degli attori americani?
1: Assolutamente no.
0: Poi scopriremo di che cosa si tratta. Sergio Minetto è un nome che le dice qualcosa?
1: Com'è?
0: Sergio Minetto.
1: No.
0: E il nome del capitano Carret, David Carret.
1: Capitano?
0: David Carret.
1: No.
0: Io credo di aver concluso il mio elenco telefonico, la ringrazio. Ah no, me ne manca ancora uno. È il capitano Teddy Richards.
1: No.
0: Grazie. No,
1: mi sono antipatici gli americani.
0: Bene.
2: Poi scopriremo nel proseguo andando...
0: Sono come le vignette di Snoopy, Presidente, che fa tutta una serie di premesse e poi dice nella seconda pagina tutto troverà una spiegazione.
2: Sarà così. Attendiamo trepidanti di avere una spiegazione su queste domande. Tanto abbiamo la stenotipia e adesso, intanto abbiamo finito con le domande, no. Non ci sono...
3: Ci sono, io non ho fatto ancora domande.
2: Ne aveva fatte un paio, avvocato.
3: Ma erano di
2: quante ne ha però?
3: Perché erano tante, ne sono rimaste 4, 5, non lo so.
2: Sì, domanda numero 1.
3: Allora, partiamo con ordine.
2: Però adesso, guardi, avvocato, adesso le filtro io in base a quello che posso dire sulla rilevanza.
3: Sì, ecco. Parliamo di Ftase.
2: Ftase è rilevante.
3: Il generale ha detto che prima di andare al SID, quando era al comando della tenenza di Villafranca, aveva questa applicazione. Ha già spiegato cos'era.
2: Sì, però che poi non è diventata operativa.
3: No, ma c'è un passaggio con riferimento sempre a quello che qua
2: dove c'erano le antenne ad Affi.
3: Disse il generale Giraudo. È in ragione di questo incarico che lei ebbe il nulla osta sicurezza cosmica?
1: Certamente.
3: Il COSMIC è il livello più alto del nulla osta
1: sicurezza.
3: Sì, signore. Ecco. E lei era un giovane tenente, Il COSMIC è un livello elevatissimo. Lei sa, per esempio, che il generale Miceli diede parere negativo al NOS, al ministro Andreotti, ritenendolo politicamente esposto?
1: Non lo so, ma lo posso capire. Ma vede, io penso che Giraulo dovrebbe sapere, provenendo dai corsi regolari, che il NOS non si dà in funzione dell'età o del grado, ma dell'incarico.
3: Perfetto. Lei ci ha detto che in quel periodo quello che oggi si chiama comandante provinciale era l'ufficiale Marzollo, che è quello che poi fece la cosiddetta premura per cui sì. Miceli chiese che lei nel 72 esatto. venisse assegnato al SID. E c'era un legame di stretta amicizia col colonnello Marzollo?
1: Io personalmente ho conosciuto il colonnello Marzollo a Verona, perché poi è assegnato alla tenenza di Villafranca e lui già comandava il gruppo. Seppi dal colonnello Marzollo che Marzollo aveva conosciuto mio padre, perché era segretario comunale il padre di Marzollo a Postumia Grotte quando mio padre era a Postumia, e dove io sono nato.
3: Ho capito. E senta, veniamo agli anni del SID. È già stato ricordato che l'indagine del dottor Tamburino sulla Rosa dei Venti investe anche strutture del SID. È già stato ricordato l'arresto del generale Miceli. In quel procedimento vengono indagati anche i suoi diretti, gli altri suoi diretti superiori, cioè Marzollo e anche lo stesso Venturi?
1: Marzollo no.
3: Marzollo
1: Venturi
3: no.
1: Sì, Marzollo no.
3: No, d'accordo. Lei viene sentito, lo ha ricordato, io vado a memoria, ma viene sentito dal dottor Tamburino, mi sembra il 21-22 di novembre del 1974.
1: Sì, più o meno, sì.
3: Ecco, a suo ricordo, il contenuto di quell'esame che oggi chiameremmo sommarie informazioni testimoniali, allora aveva un nome diverso, fu unicamente quello che lei ha riferito, cioè cercare di identificare chi fosse quel famoso capitano, che non era lei?
1: Ma guarda, io non mi ricordo, sono passati 50 anni,
3: certo.
1: Però l'argomento clou era quello del capitano di Conegliano Veneto, lui mi chiese, iniziamo, mi ricordo il verbale, se ben me lo ricordo, chiedendomi il mio stato di servizio, come nascevo come carabiniere e che incarichi avevo assolto. E quindi poi arrivavamo a che abbiamo parlato d'altro, possibilissimo, ma sta di fatto che non me lo ricordo.
3: Ecco, a questo proposito, guardi, io cito lei che nella sua autobiografia, che io devo dire ho letto con particolare interesse, fa un'affermazione, vediamo se ora la trovo, datemi
1: Bravissimo.
3: Per favore un secondo, che personalmente condivido, ma questo poco conta. Eccola qua. Io non ho mai tollerato l'espressione servizi deviati, perché il servizio è un'istituzione complessa e
1: Certamente.
3: Sono semmai alcuni singoli a essere deviati, singoli di cui nessuno è mai in grado o ha il coraggio di fare i nomi. La
1: sì.
3: ricorda questa?
1: Come no?
3: E corrisponde al suo pensiero.
1: È un mio assioma, guardi, è un postulato alle mie conoscenze sui servizi.
3: Perfetto. Allora lei ricorderà, o per conoscenza diretta o per conoscenza appresa giornalistica o altro, o in relazione a funzioni che lei poi ebbe a assumere, che l'indagine del dottor Tamburino, che si fermò il 30 dicembre del 74, quando il fascicolo trasmigrò per competenza a Roma, venendo unito a quello sul golpe borghese, cosa che lei sa, riguardava anche, era un'ipotesi investigativa, il coinvolgimento, come lei dice qua, non che fosse malato il servizio, ma che ci fossero alcune persone che non erano rispettose dei loro ruoli istituzionali.
1: Certamente sì, se vuole le faccio il nome. Il generale Maletti non era rispettoso del suo ruolo, il capitano Labruna non era rispettoso del suo ruolo, il colonnello Viesel non era rispettoso del suo ruolo.
3: Bene, questo è quello che dice lei. La indagine del dottor Tamburino, giusto o sbagliata che fosse, riguardò altri soggetti. Non fu indagato in quella indagine né il capitano La Bruna, non fu indagato, no, neanche lei, non fu indagato il generale Maletti. È corretto
1: Maletti,
3: quello che io dico?
1: Fu indagato Maletti, Miceli, La Bruna, non so Viezze, Venturi.
3: Lei è sicuro che il generale Maletti fu indagato nella vicenda del golpe borghese?
1: Non lo so, è stato indagato per tante cose pure lui. Comunque alla fine si è beccato 2 anni e 8 mesi.
3: Questo no, io le sto facendo le domande con riferimento a questa vicenda.
1: Mi consenta di avere qualche dubbio?
3: Allora, andiamo alle date, perché le date sono sempre un punto di riferimento. Lei viene sentito a novembre. Nello stesso periodo sfilano tutti i vertici del SID. Il generale Miceli.
1: Dove sfilano?
3: Davanti al dottor Tamburino.
1: Non lo sapevo.
3: Il generale Miceli viene arrestato, poi verrà completamente scagionato dagli esiti dell'inchiesta romana.
1: Certo.
3: Romana. E lei poi, allora, il giorno 3 di dicembre risulta, fatto oggi già ricordato, la richiesta di fornire, risulta al servizio informazioni della difesa.
1: Il 3 dicembre di quale anno, scusi?
3: 3 dicembre 74, la richiesta della famosa fotografia che viene successivamente inviata. Cosa succede in dicembre? Succede che lei presenta la domanda di licenza per il periodo natalizio e quando poi lì entra, l'ammiraglio Casardi, 5 gennaio 75, approva la richiesta scritta di Maletti di trasferirla e lei finisce dove sappiamo. Quindi,
1: io lo sapevo già quando sono andato in dirigenza, già sapevo che me ne dovevo andare, ovviamente, questo non nella forma ma nella sostanza.
3: Quindi possiamo tornare indietro al il 20 dicembre lei parte in licenza, quindi parte già con l'animo funestato da questo da questa notizia. Ecco, allora, lei ritiene che su una pura casualità la coincidenza tra indagine del a motivo di ritenere che il suo trasferimento, lei ha già risposto in parte ma vorrei che precisasse se il suo trasferimento fu in qualche modo connesso, i tempi sono magari occasionalmente coincidenti, ma il suo trasferimento le risulta che fu in qualche modo connesso alle indagini sul golpe borghese?
4: No, ha già risposto.
3: Benissimo. Allora le faccio una domanda. Quando lei viene trasferito con una indicazione dal servizio informazioni della difesa al comando generale dell'Arma, una richiesta, cioè che lei non sia assegnato a Roma. Questo cosa c'entra con eventuali battibecchi che lei ha avuto col generale Maletti? Per come lo spiega il fatto, anzi lei chiede di essere trasferito a Roma, ma questa sua richiesta su segnalazione del servizio di informazioni della difesa viene disattesa. Lei sa dare una spiegazione del perché?
1: Io penso di averlo accennata prima, ma comunque mi ripeto. Io sono stato cacciato dal servizio perché esprimevo giudizi non richiesti sui miei superiori.
3: Mi perdoni, generale, la mia domanda è precisa.
1: Sì.
3: Perché richiedono che lei non venga assegnato a
1: perché
3: Roma?
1: Perché se facevo servizio a Roma, io sarei, siccome ero noto come un buon investigatore, avrei fatto parte del team della procura che si interessava del golpe borghese. E io ci avevo in testa di puntare a Maletti e La Bruna. Va bene?
3: Questa è la sua versione. Bene, credo di non avere. Lei sa se abbiamo parlato lungamente di Nardi, le risulta che Nardi facesse parte di Gladio?
1: No, non lo sapevo.
3: Credo di avere finito.
2: Bene, ci siamo?
3: Sì, ci siamo. Grazie generale.
2: Qualcuno ha qualche altra domanda? Qualche coraggioso ha qualche altra domanda? Sì, vedete, a scuotere l'albero poi si succede sempre qualcosa. Avvocato Garbarino, a lei
5: molto
2: la parola.
5: Molto secca. Fino a quando le risulta che il colonnello Marzollo
4: sia rimasto in servizio al servizio informazioni difesa. Parlo sempre del periodo, diciamo, fine 74, primi del 75.
1: Penso fine novembre 74, penso, perché non me lo ricordo bene. Fine novembre 1974.
4: Da allora fu incaricato,
1: restituito all'arma, si dice così, restituito all'arma.
4: Grazie.
3: Una sola domanda.
2: No.
3: Una sola.
1: Cazzo, però. Sì.
2: Faccia questa domanda, che sia l'ultima.
3: No, la domanda è molto semplice. Ricostruendo sempre le date, mi viene in mente ora, Maletti viene giubilato abbastanza presto, viene poi indagato di tante altre cose. Ma mi sa spiegare perché nel 1978, pochi giorni prima che lei ottenga l'agognato trasferimento a Roma il 17 di marzo, l'11 di marzo dal servizio informazione e difesa, in cui non c'è più Maletti, non c'è più nessuno di quel mondo lì, ma c'è il generale Romeo di cui abbiamo ricordato prima, viene un parere negativo al suo trasferimento a Roma dicendo che, e a questo punto produco il documento, è stato risposto che sino al termine del processo Borghese sarebbe consigliabile che l'ufficiale in questione non fosse destinato a un reparto della capitale.
5: Firma? Senza firma?
3: E senza firma.
2: E da dove viene fuori? Beh, perché aveva fatto parte del SID e quindi c'ha avuto.
1: Devo rispondere?
2: Sì, dica lei.
1: Allora, lei vedrà che il provvedimento di risposta è firmato dal colonnello Parente, che faceva parte del gruppo Maletti e che è andato a prendere il fascicolo dall'archivio e ha ribadito questo concetto, di cui l'arma si è bellamente fregata perché mi ha trasferito alla sezione anticrimine di Roma.
3: Bene, questa è la sua opinione. Grazie, generale.
1: Prego.
6: Signor Presidente, se l'esame...
1: Pure tu dici meglio.
6: No, ci mancherebbe.
2: L'esame è terminato.
6: L'esame è terminato. Chiedo la cortesia al signor Presidente di poter conferire un 30 secondi con il signor generale, perché... perché noi avevamo l'idea di depositare una memoria a firma del generale.
2: No, allora le spiego come funziona qua. Questo processo si porta dietro 52 anni di storia, quindi atti di altri processi, indagini, ecco. Noi ho sempre cercato in questo processo di formare la prova nel dibattimento, perché troppe carte, un po' anche di vicende, che non riusciamo noi a gestire, ci possono confondere le idee. Allora, oggi abbiamo fatto un po' di processo e molte altre cose. Va bene, abbiamo assunto una serie di informazioni che processualmente possono essere forse un domani rilevanti, ma forse anche no. Quindi, vedendo quel pacco che lei mi ha mostrato,
6: sono 5 copie, molto
2: più. Mi ha spaventato.
6: No.
2: Ecco, qual è il significato di questa memoria nell'ambito del nostro processo?
6: Sì, signor Presidente.
2: Sinteticamente.
6: Certo, questa memoria è suddivisa per paragrafi e riguarda esattamente i temi di cui sono state fatte domande, su cui sono state fatte domande oggi. L'Aftase, il Cosmic, il rientro a Roma, di cui alle ultime domande... Cenni su Ghiron, dottor Arcai, la signora Giacomazzi, Giraudo, le ragioni dell'allontanamento dal SID. Ci sono tutti gli argomenti, eccetto Venturi, perché le confesso, ormai l'esame è finito, non inquiniamo niente, che io mi sono andato a sentire le udienze di Radio Radicale.
2: Anche lei.
6: Cioè,
2: aia.
6: Anche a Palermo c'era Radio Radicale, eccetera. Mi sembrava corretto, visto che sono passati 50 anni e visto che ricordi, essendo passati 50 anni, possono essere anche molte volte imprecisi, eccetera, segnalare al generale gli argomenti che secondo me sarebbero stati toccati, in quanto vi aveva riferito sia Giraudo che la Giacomazzi. Per cui il signor generale, con l'aiuto dei documenti che il Giraudo, 12.000 pagine, ha consegnato a Palermo ma anche a Brescia, e ha raccolto sulla sua vita personale e professionale, con l'aiuto di quei documenti, di fare mente locale per cercare di, nell'interesse della giustizia, rispondere il più precisamente possibile, eccetera. Questa memoria su questi fatti che avete trattato oggi, eccetto Venturi però, perché Venturi io non ho, è mancato per me, non ho colto che erano stati anche prodotti, sono agli atti del dibattimento.
2: Sì, perché quattro... una persona deceduta e abbiamo acquisito.
6: Benissimo, allora le anticipo che seguirà l'invio di una memoria relativo a quegli interrogatori.
2: Allora, senta,
6: se la signoria vostra mi consente
2: allora,
6: di...
2: No, non perché, guardi, non voglio, se le vuoi presentare una memoria, sì, non potrebbe farlo il test, va bene, però...
6: È un documento provenientemente
2: un documento scritto, va bene, però lui ha risposto qua, e quello che ci interessava a noi ha risposto qua. Lui qua, l'ho precisato, è un testimone, è entrato come testimone, esce come testimone, quindi non ha bisogno per noi di aggiungere altro. Dopodiché lei è nuovo, o se ci ha seguito, perché ci ha seguito lei su Radio Radicale?
6: Seguito qualche udienza, non tutte.
2: Ah, non tutte, spero per
6: no,
2: lei.
6: No, esatto.
2: Allora, lei ha imparato il concetto di ingiallatura?
6: No, no, questo non mi risulta.
2: Allora, c'è una tradizione, ormai è diventata una prassi ma condivisa, vede che l'avvocato ha già in mano...
6: Ah.
2: E cioè ho sempre chiesto a chi produce, proprio per consentire di orientarci e di non anche da parte nostra di non perdere tempo, provi a pensare quello che sarà il compito dopo quest'udienza per me riassumere quello che è successo oggi, ecco, provi sì. a pensare la complessità, ecco perché cerchiamo di imbrigliare il processo su temi che possono essere rilevanti. Capisco anche che quando si vengono sollecitate cose che possono dar fastidio una persona voglia reagire e abbiamo dato ampia possibilità oggi al test appunto di poterlo fare, di fare le sue precisazioni. Però c'è questa nostra prassi che abbiamo imposto, che è stata accolta, devo dire, con una, da parte di tutti. Chi ha interesse dal punto di vista processuale a far valere qualche passaggio di qualche documento, eccetera, deve segnalarlo. È una prassi, noi che facciamo codice rosso, che abbiamo inaugurato nei processi di codice rosso, perché oggi nei processi di maltrattamento, di abuso sessuale e via dicendo, ci vengono prodotte enormi masse di chat, di cose di cui non ci può interessare, per cui diciamo se vi interessa qualcosa di quelle chat ce le segnalate, i singoli passaggi, perché non possiamo passare le nostre giornate a leggere le chat dei fidanzati, ex fidanzati, chiaro? Questa cosa l'abbiamo fatta anche in questo processo. Quindi avremo bisogno, se ci sono cose che interessano voi in relazione a questo processo, avete capito cosa ci interessa, quello che dice la Giacomazzi, la riunione fantomatica di Cattolica e poco altro. E poco altro, perché l'ha chiamata il test l'avvocato Casali per questione di attendibilità di quello che ci dice. Ecco. Poi a noi poteva interessare la riunione di Cattolica non tanto per il suo ruolo ma per vedere chi c'era Cattolica, perché ad esempio viene detto che c'è una persona, va bene, che secondo le carte poteva essere da un'altra parte, quindi magari se lui l'aveva vista lì poteva dirci guarda l'ho vista lì, questo è il significato delle sue testimonianze. Quindi la memoria noi la prendiamo, però le dico, per leggerla a noi interessa le parti che vengono segnalate attinenti al processo. Quindi lei dovrebbe, visto che ha avuto la pazienza di ascoltare Radio Radicale, di prendere la memoria e di sottolineare le parti che secondo lei possono essere di interesse della Corte ai fini di questo processo. Poi, di questa memoria, siccome magari se il generale ritiene che siano state dette cose inesatte nel mio processo, può farne l'uso che le vuole, dice l'ho depositata e può anche avvalersene in tutte le altre sedi, anche con l'aspetto di averla depositata, perché è chiaro che una memoria depositata davanti a una corte d'assise ha un valore diverso da una memoria, con tutto il rispetto, scritto dall'avvocato. La seconda cosa che le chiedo, e forse lei l'ha già fatto, noi lavoriamo prevalentemente su documenti informatici, per cui che ci consentono brevemente di riuscire a capire, ecco, con delle parole chiave. Per cui per noi sarebbe molto utile avere quella memoria in un documento informatico. In alcuni casi per noi è facile perché riusciamo attraverso i nostri strumenti, ma succede spesso con documenti vecchi, quelli scritti a macchina da scrivere, in cui questo non succede. Quindi chi produce quei documenti dovrebbe avere la cortesia di mandarcene una trascrizione in Word, in modo che noi non facciamo un lavoraccio tremendo per poter tutte le volte, e sa qual è il lavoro tremendo, andare a riscrivere le parti che ci interessano a mano. Ecco, questo per capirci, questo vale per tutti, per qualsiasi documento che venga prodotto. Bene, perché già è complesso e dobbiamo cercare di semplificare il nostro lavoro. Lei ce l'ha una versione Word di questa?
6: La memoria è cartacea, i documenti sono tutti su un DVD.
2: Sono DVD?
6: Ma un DVD sono in PDF.
2: Ah, benissimo, il PDF ci va bene. Non tutti i PDF però possono essere tradotti in Word, lei lo sa. Vabbè, no, comunque questo ce ne occuperemo noi. Però adesso lei deve ingiallare, questo è il termine.
6: E allora magari sono 30 pagine, quindi...
2: Allora lei può fare una cosa, lei viene da Roma, avvocato.
6: No, da Palermo, io gliela posso mandarla via PEC, se prendo una PEC.
2: Può mandarla via PEC.
5: Magari anche le parti.
2: Adesso oggi cosa? Lei ce la, ci de- oggi ci deposita la memoria, poi ha l'accortimento di mandarcene una copia via PEC ingiallata.
6: Benissimo.
2: Ecco. Benissimo.
7: Presidente, vi è opposizione perché la difesa, qui, la parte civile che io rappresento, ritiene che non ci sia un istituto che consente al testimone, una volta esaurito l'esame, il controesame, di integrare le proprie dichiarazioni con delle memorie. Lo fa prima, così consente alle parti eventualmente interessate di approfondire temi di prova e controesami. Se il generale ritiene di dover aggiungere qualche cosa, anche solo per precisarlo, noi siamo qua pronti, lo riascoltiamo e non sottraiamo né alla Corte né a noi stessi la funzione della prova orale, che mi pare che interessi alla Corte, e secondariamente la possibilità di essere informati e di contraddire eventualmente sul piano documentale e sul piano argomentativo quelle che vanno essere le aggiunte. Se ha qualche cosa da dire in generale, non ce l'ho con lei evidentemente, ma secondo me questa è regola processuale, lo dica adesso, chiuda adesso la sua esposizione e se ci saranno altri elementi da aggiungere ne farà istanza alla Corte e lo si valuterà.
2: Però,
7: ma
2: scusi,
7: trovo del tutto inammissibile la possibilità di un deposito di memoria integrativa della deposizione.
2: Ma uno, a parte un deposito di un documento, avvocato, e...
8: No, c'è una memoria, mi scusi, argomentativa della questione.
6: È una memoria.
2: Allora, però, allora a questo punto ditemelo, se questa è la regola dobbiamo prendere le sit di Fisanotti, dove in una memoria allegata alle sit dice praticamente tutto quello che ci ha detto. Il test è Fisanotti. Sì, il test è Fisanotti, dice ha due pagine di sit e otto pagine in cui parla diffusamente di fatti del nostro processo e le abbiamo acquisite. Allora, poi la cosa che vorrei dire è questo, ho cercato di dirlo ma in termini anche più possibile corretti. A me interessa quello che è stato detto qua oggi. Quello che è stato detto qua oggi. La memoria può avere il valore che ha, ma secondo me quella memoria non interessa, secondo me ce la depositano non per noi, la depositano perché sono state dette cose ad ampio raggio su cui il generale intende in qualche modo contraddire, perché, ripeto, oggi per noi quello che ha detto il generale vale per due cose, cattolica e le audizioni che ci sono state alla Giuditta e a Tebaldo Brusato. Poi, se vogliamo mettere anche i soldi dati a Buzzi, ci possiamo mettere anche quello. Però finisce qua la rilevanza del nostro processo. Poi ci possono essere tante altre cose, quindi non credo che quella memoria interessi il nostro processo, perché quello sul nostro processo che ci interessava, lui ci ha già risposto qua, fine, non credo cosa... Ecco.
9: Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia, era dedicata come la precedente andata in onda la scorsa settimana al processo nei confronti di Roberto Zorzi, ex appartenente al disciolto gruppo neonazista Ordine Nuovo, per concorso nella strage di Piazza della Loggia a Brescia del 28 maggio 1974. Il processo si svolge davanti alla Corte d'Assise presieduta dal giudice Roberto Spano. nell'udienza del 16 aprile, è stato interrogato a lungo come testimone assistito dal difensore il generale dei carabinieri in pensione Mario Mori. Il penalista che lo assisteva era l'avvocato siciliano Basilio Milio. Hanno rivolto domande al generale i pubblici ministeri Bressanelli e Bonfigli, l'avvocato Casali, difensore di Zorzi, che aveva citato come teste a discarico il generale Mori, e diversi legali di parte civile per conto dei familiari delle vittime e il presidente della Corte Roberto Spano.
5: Ecco, questo era lo speciale giustizia di questa sera a cura di Bruno Ruggero. Andiamo avanti con gli appuntamenti di Radio Radicale di questa sera. È il momento di due microfoni a cura di Emilio Targia.
10: Radio Radicale, allora benvenuti, bentornati all'appuntamento consueto con due microfoni, che è il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ai libri. Questo è un libro pieno di inchiostro, ma anche pieno di pellicola. Un libro quasi scritto su pellicola di fatto, perché l'ho scritto Andrea Ciaffaroni qui alla mia sinistra, una persona psicologicamente instabile e questo è il libro Il cinema di Stan Laurel e Oliver Hardy. Parliamo ovviamente di Staglia Olio, parliamo di Edizioni Sabine, che lo ha portato in libreria psicologicamente instabile come tutti i maniaci.
11: Grazie.
10: Mossi da un'ossessione che però poi porta dei risultati, perché l'ossessione maniacale di Andrea Ciaffaroni per alcuni pezzi anche del cinema italiano, ricordo Nino Manfredi e non solo, Peter Sellers e tanti altri lavori, lui è stato altre volte ospite qui da noi, ma in particolare su Staglio Olio, su Stan Laurel e Oliver Hardy è particolarmente ficcante, perché è diventata un'ossessione fin da quando tu sei stato contagiato da una lettura di un'edizione del Castoro. Chi ascolta la Radicale sa bene la collana del Castoro quanto sia preziosa per i cinefili, e hai trovato qualche imprecisione, se non sbaglio, sulla filmografia riportata da Marco Giusti, ricordo male, che non è proprio l'ultimo.
11: Sì, esatto. No, più che imprecisione, ero io che non conoscevo gran parte dei titoli, okay. Che ho 15 anni, era ancora giovanissimo.
10: E lì hai deciso che Staglio e Olio diventassero in qualche modo tua ossessione. Ovviamente questo va condito poi con il piacere che tu hai avuto di, come tutti noi, gioire e godere delle loro pellicole. Per cui la prima cosa che ti chiedo è esattamente questo: quello era il primo passo per l'ossessione, invece la scintilla che ti ha fatto decidere che era ora, che era giusto racchiudere in 500 pagine la storia e le storie di questi due meravigliosi protagonisti di decenni di televisione, di cinema, prima muto, poi corti, poi tutto quello che è venuto dopo, qual è stata? Cioè, hai sentito l'urgenza, la necessità di colmare un buco che c'era? Perché in effetti poi, a parte le traduzioni in italiano di volumi esteri di cui poi parleremo, in particolare di un signore che è stato un po' il biografo ufficiale, hai capito che c'era bisogno, insomma, di scrivere una cosa così? C'era un buco da colmare, dai Andrea.
11: Sì, assolutamente sì. Io ho cominciato a scrivere su di loro subito dopo aver comprato il libro di Giusti, quindi facevo nota, quindi già quando avevo 15 anni, nel lontano 1997. Ma la cosa più interessante era il fatto che avevo notato questa cosa, che i primi a parlare di loro dal punto di vista critico sono stati i francesi, che li accostavano ai grandi autori. Gli unici attori che venivano sempre inseriti in queste collane erano costantemente Staglio e Olio. Questa cosa mi aveva molto incuriosito. La scintilla era capire, sì, un conto raccogliere tutto quello che bisognava sapere sui loro film, ma trovare la chiave di lettura. Già circa 20 anni fa avevo cominciato a scrivere un vero e proprio libro che si chiamava in un altro modo, ma era più una schedatura, un dizionario mio personale. Quando, dopo aver fatto Jack Lemmon, avevo capito che questi attori, Lemmon o Sellers o ad esempio Manfredi, comunque erano autori di se stessi. Quindi la chiave è quella che Stan Laurel, che era il cervello della coppia, seguiva la lavorazione dall'inizio alla fine, e che Oliver Hardy non era solo un attore che gli stava a fianco, ma era un genio in quello che faceva, perché era il perfetto binomio, in quello che lui seguiva esattamente quello che voleva Stan, lo faceva in modo magnifico. Quindi quello che volevo raccontare, come loro sono riusciti a fare più di 100 film, e sono passati 100 anni dal primo film.
10: Sì, 105 per essere precisi, no?
11: Perché? No, 100 anni, i film sono 105.
10: Sì, 105.
11: Però la cosa interessante, Emilio, che ci pensiamo, che loro l'arco di successo che hanno avuto sono stati neanche 15 anni. Sì. Quindi certo, sono durati abbastanza brevemente, ma è stato così intenso che poi sono stati oggetto di studio a livello internazionale. E in Italia, a parte alcune biografie e quelle che poi abbiamo dato una mano a Sagoma a tradurre, che quelle di John McCabe, appunto, esatto, avevo deciso di farlo io per quanto riguarda la guida ai film, perché sono ancora molto presenti anche in televisione.
10: Ma mo adesso ci arriviamo, perché quella fase volevo approfondirla con te. Uh-huh. Tra l'altro, mentre leggevo insomma anche la tua disamina sulla caratteristiche del cinema di Staglioglio, e insomma dove il termine pasticcio è un po' il fil rouge, no?
11: Sì, sì.
10: Che conduce. Ecco, quei due pasticcioni, sarebbe stato il grande pasticcio di Staglioglio, sarebbe stato l'altro titolo, molto, la pasticceria di Staglioglio.
11: Era un altro, diciamo, il primo titolo era Un altro bel pasticcio.
10: Ah, lo vedi che ecco, non c'era.
11: Another Fine Mess, che è quando Ollio diceva ecco mi hai cacciato in un altro bel pasticcio.
10: E
11: però l'editore mi ha dato l'idea di cambiarlo per indirizzare in un unico titolo, il cinema di Staglioglio e Oliver Hardy, il tema principale.
10: Sono sempre un po' timorosi quando ci sono idee innovative. Invece, esatto, invece un'estrapolazione da un dialogo, una frase. No, sarebbe stata comunque
11: Casavecchia ascolta,
10: certo, un po' come la biografia di Harry Winkler, se la chiami ho sbagliato, tutti capiscono di che si tratta.
11: Esatto.
10: Allora, il primo ricordo che abbiamo di Laurel and Hardy potrebbe essere il loro buffo tema musicale, Il canto del cuculo, che appariva in ogni film e preparava il pubblico, mm-hmm, alla risata. Era formato da due frasi musicali, una più alta che ricordava una chiamata militare, l'altra simile al richiamo del cuculo, che unite accompagnavano il passo dominante di Ollie e quello svitato di Stan. Quella sigla è così famosa che basta fischiettarla per richiamare alla mente le loro figure già buffe di per sé. Alberto Sordi, che li conobbe indirettamente molto bene, ricordò che appena apparivano la gente rideva, uh-huh, a prescindere da quello che dicevano o facevano. Alla vista di questo grasso e questo magro ridevano. Sono passati 100 anni al loro primo film girato insieme. Chiunque li conosce li ha visti in tutte le forme, al cinema, in televisione, in un video e oggi sui social. Online circolano video amorevoli in cui nuovi spettatori scoprono il loro film per la prima volta e ridono spontaneamente con gusto, notando soprattutto l'affetto e il rispetto che i due avevano l'uno per l'altro, unione, sì, indissolubile. È complicato stare in mezz'ora e raccontare questo libro, perché io veramente me ne sono preparate 500 di cose da chiederti, però partirei dall'inizio della loro storia, il debutto di Staglio e Ollio, il debutto di Stan in realtà nel cinema, che tu ricordi coincise con uno dei momenti storici in cui Hollywood e il mondo delle comiche erano in grande fermento. Quindi tu individui l'anno esatto in cui inizia la loro storia nel 1917.
11: La bellezza di molti anni fa, sì, qualche esatto, anno fa. Qualche anno fa, ma perché lì, facendo un ordine cronologico, nel 1917 Hardy dalla Florida arriva con la troupe a Hollywood e a Hollywood arriva Stan in cerca di fortuna come attore cinematografico, dopo che ci aveva alle spalle un po' di anni di carriera nel teatro, tra cui con Charlie Chaplin. In quell'anno, certo, Chaplin cambia casa di produzione.
10: Recitava nelle crociere anche, mi pare, no? Mi ricordo male.
11: Loro praticamente hanno fatto due viaggi dall'Inghilterra in America, e l'ultimo è quello che ha portato fortuna a Chaplin, perché fu chiamato a fare il cinema. In quell'anno debutta Buster Keaton, quindi cambiano tante cose in quell'anno. Però si incontrano solo qualche anno dopo, perché poi la carriera cinematografica è andata su due binari completamente diversi. Cioè Hardy faceva il caratterista che adesso tradurlo sembra quasi irrispettoso, Levi, cioè il pesante, no? Faceva l'attore ciccione in queste comiche con attori come Ridolini, che certo, pochi si ricordano, però come insomma, no? Lui era quello cattivo con i baffoni. Stan invece era abituato da ruoli da protagonista già dal teatro, quindi di conseguenza sentiva di cercare sempre quella strada anche nel cinema, solo che era un campo affollatissimo. Quindi quando un produttore decide di puntare su di lui e di fare una comica pilota dal nome Cane Fortunato, bisogna capire chi è il fortunato in questo senso, il produttore chiede al regista, che si chiama Jess Robbins, di trovargli un attore che facesse il cattivo della storia, e fatalità era Oliver Hardy. Quindi i due si incontrano per caso. Poi, dopo questo incontro, continuano sempre per strade diverse, e poi negli studi di Arroche, che fu il loro produttore storico, finalmente si rincontrano e cominciano a lavorare insieme, quindi tutto molto accidentale.
10: Tu ricordi anche, per dare un po' il senso, anche sì, il quantum della, dei soldi che giravano in quel momento, Star Laurel, quindi parliamo di Staglio, quindi parliamo, diciamo, della parte autoriale dei due, come tu ricordavi, perché non tutti lo sanno,
11: vero?
10: Firmò un contratto d'attore per $300 a settimana più il 12.5% sugli incassi. In 11 mesi girò ben 25 cortometraggi, sì, ripeto, in 11 mesi girò ben 25 cortometraggi. Quindi parliamo di, insomma, di due cortometraggi al mese praticamente,
11: sì, sì, un po' di più, minuti erano,
10: da uno o due rulli, sì, sì. Però insomma, non fu un successo commerciale, e d'accordo con Rock, che è il loro storico produttore, il contratto fu annullato all'inizio del 1924, però Stan conobbe attori e attrici destinati a diventare presenze fisse nella futura produzione della coppia di Staglio e Oglio,
11: fra cui James Fileson,
10: esatto,
11: che era il baffettone,
10: che tu ricordi, storico personaggio. Ci ricordi invece quale fu il momento in cui questa coppia, non dico che finì la gavetta, che in realtà forse non è mai finita, però ci fu un momento di decollo vero e proprio della coppia, cioè quale fu, secondo te, nella loro produzione? Parliamo della parte, ovviamente, con l'avvento del sonoro, poi facciamo un excursus, perché loro vivono un passaggio storico, una rivoluzione industriale di Hollywood e di tutto il mondo del cinema, che è il passaggio dal muto al sonoro, che mise in crisi anche alcuni attori importantissimi che non riuscirono a reggere quell'impatto. C'è chi, insomma, pensò al suicidio, insomma, è una cosa che però merita un'intervista a parte. Loro cavalcarono con successo sia il mondo dei corti, sia il mondo del muto, sia il mondo del sonoro, sia il mondo dei lungometraggi con eguale successo. Ma il momento, secondo te, in cui la coppia decollò e divenne, acquisì fama planetaria, dove lo individuo, dove lo mettiamo, dove collochiamo?
11: Beh, credo sempre comunque nel sonoro, perché quando loro hanno iniziato a fare i cortometraggi muti, ebbero un successo abbastanza forte negli Stati Uniti in tempi molto brevi, già con i primissimi film. Ma a livello planetario è quando col sonoro cominciarono ad arrivare negli altri paesi. Il problema era che non esistendo il doppiaggio, o meglio, la tecnica era stata inventata in America ma doveva essere ancora perfezionata, decidono di girare loro i film nelle lingue interessate. Lo fanno anche altre case di produzione. È rimasto storico un Dracula girato in spagnolo con un attore completamente diverso. È interessante, perché non dico che è un film migliore, però la cosa interessante è che è meno inquietante di Bela Lugosi, per dire. Poi tutti quanti parlano spagnolo, così anche Staglio Olio. Quindi questi film cominciano ad arrivare anche da noi, in Francia, in Germania, e lì ottengono, come si dice, il colpo più grande. E il primo lungometraggio che girano in questo metodo è Muraglie. E quindi forse è quello che potrei individuare come il primo grande colpo mondiale, perché poi in Europa il mercato europeo preferiva più i lungometraggi o i mediometraggi, cioè da 40 a 60 minuti, che i corti. Quindi loro si dovettero adattare, e un po' riluttanti, perché non volevano fare il lungometraggio, perché credevano che funzionassero molto di più nei 20 minuti.
10: Due rulli, 70 minuti, costo importante, tanto che poi, insomma, per ammortizzarlo, tradotto anche in italiano. Quindi fu proprio, diciamo, che Muraglie, che credo tutti conoscano, quello fu proprio il decollo.
11: Il lancio, sì, sì.
10: Però loro hanno avuto un'esposizione multimediale, potremmo dire, che era un termine che non esisteva quando hanno iniziato la loro carriera, crossmediale, anzi, ancora peggio. Loro hanno avuto la capacità, con il linguaggio del corpo, con questa assortimento incredibile delle loro caratteristiche, poi scenderemo anche nel dettaglio stilistico, su quale tu sei espertissimo, perché Andrea è di fatto la persona più esperta, credo, d'Europa, non d'Italia, di Staglio e Olio. Esperto perché ha studiato, non perché è nato esperto o è figlio di qualcuno, e quindi meriti e medaglie a lui. Hanno avuto la capacità di in qualche modo mutuare, pur rimanendo se stessi, linguaggio espressivo del corpo, della mimica, dello sguardo, molto più Staglio ovviamente, che era come Totò, era un pupazzo di gomma, rispetto invece a Oliver Hardy, che era più immobile, anche se con gli occhi lavorava moltissimo, no? Specialmente guardando in macchina. Sono riusciti a essere se stessi in, appunto, tre fasi diverse, diciamo prima, cioè i corti del cinema muto che avete visto tutti spesso come intervallo fra diversi programmi, insomma chiunque ha un'età compresa diciamo fra i 35 e i 70 anni che ci ascolta avrà visto innumerevoli comiche anche come riempitivi,
11: assolutamente,
10: che non è un downgrade assolutamente. E poi invece ovviamente i corti sonori e poi i lungometraggi sono rimasti però sempre se stessi, sono riusciti a declinare il loro talento in tutte e tre le caratteristiche diverse di diciamo di modulazione cinematografica per tre mercati diversi.
11: Beh, perché loro sono comici di pantomimici, sono comici visivi, quindi usavano un linguaggio universale. E la cosa interessante è che loro sono stati gli unici comici a non aver mai avuto un problema di passaggio tra il muto al sonoro.
10: Esatto.
11: Perché già dai primissimi film muti che hanno girato insieme hanno cambiato il ritmo stesso dei loro film. Prima era tutto quanto frenetico, basta pensare a Keaton o ad Harold Lloyd o allo stesso Ridolini. Loro invece prendono tutto con molta più calma, anche perché poi essendo in due e uno dei due ha un'aria sempre molto spenta, non potevano fare tutto quanto di corsa, quindi il dialogo a due diventava quasi come un ritmo normale e col sonoro è stato semplicemente necessario mettere la parola. E quindi è stata una loro fortuna quello, il fatto anche di avere delle voci gradevoli in originale, a volte cantavano, e il passaggio dal corto al lungometraggio magari è stato un po' più sofferto, perché Stan stesso era convinto, con più ragioni, che funzionavano nei 20-30 minuti. Nei lungometraggi toccava trovare una storia, questo che poi è stato uno dei motivi per cui discuteva spesso con Roach, che dava la loro carta bianca creativa sul piano creativo, però erano comunque suoi soldi quando i produttori ancora ci mettevano il loro portafoglio, e quindi pretendeva anche di che certe storie più funzionali col pubblico, magari meno dal punto di vista comico, venissero girate. E per questo poi hanno fatto i film musicali, Fra Diavolo, certo, è forse il più famoso in assoluto, però lì non sono i protagonisti assoluti,
10: certo, ma
11: dava più respiro diciamo alla storia,
10: un semi musical,
11: esattamente, La ragazza di Boemia
10: Me l'ho segnato un altro passaggio che era che ce ne sono talmente tanti per mostrare qua 7-8 ore. The Battle of the Century è il film che cambiò per sempre il ritmo di Staglioglio, con le pause che accompagnavano le gag, lo diciamo prima, e le reazioni degli attori. Il primo che riscosse il successo più sensazionale. Secondo un articolo del 1929, The Battle of the Century deteneva il record fra le comiche di Laurel and Hardy con 110 risate contate. Forse è un'esagerazione, perché sono 5 risate al minuto, quindi uno non fa in tempo a respirare, tutt'al più, fossero anche la metà, tuttavia più di un anno alla sua uscita era ancora in programmazione dei cinema delle piccole città e riscuoteva il favore del pubblico. Harry Miller nel 1945 scrisse: è il più grande film comico mai realizzato. Nel 1965 Black Edwards girò una battaglia di torte nel film La Grande Corsa, dedicato direttamente a Mr. Lauren and Mr. Hardy, giusto per chiarire esplicitamente la sua ispirazione. Staglioglio erano appena nati ed erano già leggendo. Allora, veniamo a loro due.
11: Questa cosa qua del conteggio delle risate è molto interessante.
10: Perché
11: loro usavano un contatore meccanico quando andavano alle anteprime clandestine per vedere se nel primo montaggio la cosa funzionasse un po' col pubblico. Loro, quando erano convinti di aver sentito una risata, cliccavano. La media erano 50-60 risate per un film di 20 minuti. Quindi se non raggiungevano quel numero o poco più, tornavano sul set e continuavano, miglioravano il film, quindi la lavorazione del film non finiva praticamente quasi mai, ed era un continuo lavoro. Certo, la battaglia del secolo cambia il ritmo, perché anche lì la battaglia di torta in faccia, che era ormai già nel 1927 una tematica ormai superata,
10: sdoganata,
11: lì era un continuo di torta. Invece in quel film viene lanciata la prima torta e si dà il tempo a quell'altro di incassare il colpo e poi anche lui dare il proprio. Quindi questo cambio di ritmo fu definito slow burn, lenta combustione, che è alla base proprio del ritmo di Staglioglio, perché è una miccia che poi diventa piano piano un crescendo di una vera e propria esplosione.
10: Allora, tu scrivi: Prima di Staglio Olio non esisteva nel cinema una coppia come la loro, che si completava a vicenda suscitando entrambi la risata, né sarebbe esistita dopo, a prescindere dalle coppie rimaste nella classifica, nella classica formula del comico e della spalla. Se Olio era la vittima continua della sbarataggine di Stan, entrambi erano perseguitati dalla difficoltà di trovare ruolo nella società, e nonostante questi, i bravi ragazzi fallissero in continuazione, proteggevano sempre la loro dignità, e come due grandi clown da circo, Lauren e Hardy erano sempre pronti al colpo di testa finale.
11: Esatto.
10: E l'assortimento dei caratteri, delle facce, dei corpi e del linguaggio è un'altra della chimica che funziona, potremmo dire, nei decenni, no, potremmo dire ormai nei secoli,
11: nei
10: dei
11: secoli,
10: perché
11: sì, sì.
10: Ci siamo a 100 anni appunto, quindi insomma, perché secondo te però questo centenario, a parte questo libro meritorio, opportuno e direi persino necessario, sta passando un po' sotto silenzio?
11: Ma
10: cioè, ricominciano a essere snobbati come lo erano prima di essere invece santificati?
11: Ma è la costante,
10: cioè, una ciclica circolare del tempo?
11: Una domanda...
10: Poi fra 10 anni invece, come è successo con Totò, diventeranno di nuovo...
11: Beh, perché costantemente la comicità viene vista sempre come un genere di serie B.
10: Dagli imbecilli però.
11: Ma purtroppo è così.
10: Siamo pieni di imbecilli.
11: È una costante, e noi diamo sempre per scontato che ci sono loro per farci... ridere, ma guarda, io questo libro
10: siamo ancora messi anche... così, cioè quando il papà chiede al figlio che vuoi fare da grande il musicista, sì, ma seriamente siamo messi così?
11: Sì. Ma questa è una cosa che accadeva anche loro in vita, cioè loro erano sottostimati in questo.

0: che vengono sempre comunque presi sotto gamba. A me la cosa che fa molto piacere,
1: Charlie Chaplin ha goduto di buona stampa, ma di quello, stampa migliore,
0: ah, no, sicuramente, ma quello perché comunque c'è stata sempre un'attenzione critica. Da
1: lì poi c'era sempre altissima. Una chiave politica, il grande dittatore, c'erano delle metafore diverse, sicuramente meno leggere, no? Quindi questo forse ha autorizzato certa
0: probabilmente
1: critica.
0: sì, anche per esempio un discorso che chi magari fa la risata viene sempre preso, no, diciamo c'è sempre l'equivoco sulla classica risata non è valida quanto magari una risata politica, c'era sempre il discorso della comicità e la satira politica certo, venivano sempre messi su un altro piano, capito? Quello è il problema.
1: Eppure basta leggere una frase di Roy C. Wright, che tu giustamente tiri fuori e evidenzi: appena mettevi il piede sul set di Laurel and Hardy eri felice, eri grato di essere lì.
0: Il tecnico degli effetti speciali
1: già fa capire tutto. Si racconta, questo è molto interessante e molto divertente, si racconta che il comitato fosse solito chiedere alla produzione di girare le scene nel pomeriggio e non al mattino, perché spiegava, fare gli spiritosi appena alzati è faccenda ardua, e che Stan Laurel e Oliver Hardy fossero della stessa opinione. Chissà dove De Curtis avesse sentito questo aneddoto, oppure rispecchiava la verità. Lo conferma lo stesso Hal Roach, quindi parliamo del produttore, in un'intervista. I due la mattina provavano le scene, per poi però girarle nel pomeriggio, fino a sera inoltrata. Con l'arrivo del sonoro, Stanley e Ollio entrarono nel piano della loro maturità artistica, a cominciare dal loro modus operandi. Si fa fatica a girare i film al mattino?
0: Ma Totò diceva che la mattina non si può far ridere. Comunque è Enrico Manzina che mi ha raccontato questa cosa. Molto interessante.
1: Enrico, che è il nostro fedele ascoltatore, che è stato ospite pochi giorni fa.
0: Grande Enrico, che mi ha proprio detto chiaramente, perché Totò che diceva al padre Steno, ho fatto scusa, io vengo alle 14 la mattina, è difficile far ridere. E poi scusa, lo fanno stare olio, non lo posso fare anch'io. Quindi nell'ambiente c'era questa voce, è vero, loro giravano, ma più che girare il pomeriggio e provare la mattina, giusto per far capire quanto questo libro è impregnato di fonti, quando io ho avuto quando ho avuto l'accesso agli archivi di Arroche, perché anche la storia stessa del libro è stata lunga ma interessante, io ho avuto accesso per un certo numero di comiche la documentazione del giornaliera, cioè di quanti effettivamente metri di pellicola giravano Laurel e Hardy. Giravano un massimo 20 minuti, il resto tutto il giorno erano prove, perché loro avevano il copione, che era una linea guida, diciamo, su quello che poteva essere un po' la storia, alcuni dialoghi, ma c'erano i suggerimenti, qui magari possiamo fare, e loro andavano lì e provavano. A volte le gag fisiche andavano un po' a buona alla prima, i dialoghi magari richiedevano un po' più di tempo, però quando erano sicuri di girare andavano davanti alla macchina da presa, quindi non era tanto un'improvvisazione, ma era un lavoro stesso sul campo,
1: certo.
0: E poi andavano fino al mattino, perché alla notte fonda, perché finché non erano contenti del risultato loro andavano avanti, lavoravano duro, ecco.
1: Anche perché tu ricordi in un capitolo che si chiama Di cella in cella,
0: sì,
1: tu ricordi come in origine né l'uno né l'altro pensavano che quello dei lungometraggi poteva essere uno sbocco della loro comicità. Tu scrivi, non era una loro ambizione, con buone ragioni erano convinti che la loro comicità funzionasse meglio nella misura, no, compressa dei 20 minuti, e anche il produttore Al Roach non aveva grande esperienza nei film di lunga durata, a parte quelli di Harold Lloyd e quelli con il cavallo Rex, però il mercato stava cambiando, i cortometraggi avevano sempre meno spazio e attenzione, la crisi economica minacciava anche la produzione di Roach, che era stata già colpita dal fallimento, e quindi insomma nacque, diciamo, la prima sceneggiatura, e nacque la scoperta del fatto che anche, lo dicevamo prima, nella declinazione lungometraggi, ovviamente molto più complicata, molto più ambiziosa, molto più costosa, molto più rischiosa, perché è chiaro che far ridere in un format di 20 minuti con la scrittura, il ritmo, riesce meglio che in un film di 100, no?
0: Certo.
1: Eppure anche lì
0: loro colpiscono più volte con alcuni film, nonostante questi continui contrasti col produttore, perché lui diceva è impossibile fare i cretini per 60 minuti. E comunque Laurel e Hardy lo hanno fatto in più film, nei Figli del Deserto, i Fanciulli del West, ci sono dei film dove loro sono presenti dall'inizio alla fine, senza sottotrame romantiche con altri attori, come accadeva ad esempio nei Negri Eroi, o momenti musicali che non li riguardavano, e comunque funzionavano perfettamente. Certo, non era facile seguire il metodo di lavorazione delle comiche e portarlo sul

0: lungometraggio, quindi quel tipo di film andavano bene, erano molto comici, ma richiedevano un impegno maggiore, un budget maggiore.
1: Certo.
0: E quindi c'è stato un momento in cui loro hanno toccato veramente dei grandi vertici, ma purtroppo breve, perché appunto la crisi economica, i budget sempre più alti, richiedeva un maggiore controllo creativo, che veniva sempre meno dato a loro due, perché poi c'è questo aspetto anche un po' triste di come loro sono, anzi melanconico, come loro sono un po'. Usciti un po' dal cinema importante, però non voglio anticiparti.
1: No, perché abbiamo ancora 7 minuti e io ti devo fare ancora 722 domande, quindi sarà complicato. Okay. Di Atollo K se ne è parlato talmente tanto che lo lasciamo lì, insomma tutti sanno che è l'ultimo film, 3 milioni di dollari di allora, una gestazione complicata.
0: Sì.
1: Io però prendere spunto da Atollo K, che aveva una partecipazione produttiva anche di produzione anche italiana, se non sbaglio.
0: Come no? Universalia di Salvo D'Angelo.
1: Perché vorrei invece chiederti il rapporto di, insomma, di loro due con l'Italia. L'Italia è stato uno dei paesi che li ha amati di più in assoluto. Conservo gelosamente, ne parlavamo off the record, una foto meravigliosa di loro due 1950, stazione Termini, che fu l'occasione poi quando si incontrarono con Alberto Sordi, credo,
0: sì.
1: Con loro due portati sulle spalle, pensate che tempi, loro due che scendono da un treno e portati sulle spalle dalla gente in festa che li celebra su un binario di stazione Termini. Questa foto è meravigliosa e dà il polso di come fossero, insomma, due star in questo paese. Venerate, ma di quell'amore e affetto vero, autentico, non c'era una forma, diciamo, di adulazione divistica, ma c'era un affetto nutrito da decine di film e centinaia di comiche viste in televisione. Il rapporto loro con gli italiani.
0: Allora, ti posso dire che i film in Italia hanno avuto un immediato grande successo, soprattutto al doppiaggio, che fin da subito, come sappiamo, è stato molto, molto curioso, no?
1: Dare un accento esotico,
0: esattamente. E quindi sono nati tantissimi ragazzi che li imitavano, trovavano molto buffa questa cosa. Poi negli anni 30 la Metro-Goldwyn-Mayer fece questa bellissima iniziativa, che era un club, un fan club europeo, con sede qua a Roma, tra l'altro, dove solo qui c'erano almeno 2 milioni di iscritti, quindi davano una tesserina omaggio ai bambini, che con quella davano uno sconto per andare a vedere i film di Staglioli al cinema, e spesso li facevano in prima qua al Barberini, cioè, pensa che tempi.
1: Meraviglioso.
0: E quando loro arrivano nel 50, ma non per girare un film, loro vengono chiamati in Francia per fare Atollo K, siccome gli sceneggiatori non si mettevano d'accordo, perché erano due inglesi, un italiano, il nostro Piero Tellini, tra l'altro.
1: Tellini che ha lavorato anche con Steno.
0: Con Steno, come no, come, certo, no, Guardia e Ladri, con Fellini. E l'altro scrittore era francese, hanno tirato fuori un copione abbastanza brutto, ma che richiedeva continuamente una riscrittura, quindi nel dubbio li hanno mandati in Italia a fare questo tour che va da Genova, Ventimiglia, Milano e Roma. Quando arrivano a Roma c'è questa grandissima folla che li accoglie in stazione, ma anche qua a Villa Don Brandini viene organizzato questo incontro con, fai conto, 3.000 bambini orfani. E invitano tanti imitatori di Staglioli, che sono presentati da Alberto Sordi, che dietro le quinte facevano le voci insieme a Mauro Zambuto, che faceva la voce di Staglioli, davanti a loro due in carne ed ossa, che c'è questa bellissima foto di Sordi al microfono con dietro le spalle Staglioli, e c'è Sten che li guarda con aria molto perplessa, perché non capiva nulla. Però lui, ti posso dire che John McCabe, quando l'abbiamo intervistato nel 2000,
1: ti ricordiamo chi è?
0: E il biografo ufficiale di Staglioli, che,
1: esatto,
0: li ha conosciuti, e con Sten ha avuto un'amicizia fino alla morte dell'attore,
1: certo.
0: Lui ci disse che fino alla fine dei suoi giorni ha sempre ricordato Sten l'affetto che vide da parte degli italiani. E poi comunque, da quando esiste la televisione italiana, loro sono sempre stati presenti. Quindi è un successo che ha continuato anche con i fumetti, ad esempio, e poi con tutto quello che è stato l'home video, che li ha portati sempre ad avere un'immagine sempre verde. Ecco,
1: esempio,
0: diciamo.
1: Ed è incredibile come tutto cambi, la velocità della fruizione, anche quella molto veloce di oggi, no? La permanenza su un video di Instagram piuttosto che una serie televisiva, eccetera, è cambiata così tanto la fruizione, il mercato, eccetera. E invece loro riescono a resistere a tutto questo, cioè a dei marosi che modellano le rocce nel tempo, e loro invece sono sempre lì. il mondo è pieno di persone come Staglioli, basta guardarsi attorno, c'è sempre uno stupido al quale non accade mai niente, è un furbo che in realtà è il più stupido di tutti, solo che lui non lo sa. Senti, la loro amicizia, tu le scrivi, in realtà c'erano anni in cui Stan e Babe non erano ancora, Babe è il soprannome di Olio,
0: sì.
1: Staglio e Olio non erano amici stretti, ciascuno seguiva la propria strada, fu solo più tardi, viaggiando insieme in Europa, che impararono davvero a volersi bene, non c'era rivalità fra loro, Babe avrebbe fatto qualunque cosa Stan suggerisse, per lui era come un dio, nutriva il massimo rispetto per il suo genio nell'inventare situazioni comiche, beh, ci credo, non partecipava mai alle riunioni quando scrivevamo il copione. A un certo punto, quello che poteva essere, insomma, ci sono molte coppie, no? di attori, attrici, eccetera, che poi sappiamo in privato, insomma, non si amano molto, eppure mm-hmm. poi li vedi presentare programmi televisivi di successo. Loro a un certo punto si nutrivano l'uno l'affetto dell'altro, questa roba influiva anche la loro scena, la loro dote artistica. Ci sintetizzi in un minuto che rapporto c'era fra questi due meravigliosi attori comici?
0: Di grande rispetto, solo che quando erano famosi ognuno aveva i propri interessi, che erano completamente diversi, perché Babe Hardy aveva, diciamo, la febbre da cavallo, stava sempre alle corse o al campo da golf, e Stan invece lavorava da mattina alla sera. E quando poi c'è stata l'esigenza di stare sempre insieme, quando facevano le tournée teatrali nel dopoguerra, andarono in Inghilterra, in Francia, in altri paesi, è lì che scoprirono di essere indivisibili. Come diceva John McCabe, Laurel senza Hardy e H2 senza O.
1: Certo.
0: E ci fu questo bellissimo aneddoto che ho riportato, che raccontava Stan, quando loro nel 53, proprio alla fine della loro carriera, oltre sessantenni, arrivano al porto di Cork in Irlanda, e sai, stanchi, la gente sì, ci viene a vedere a teatro, ma ormai sono 40-50 persone, ci hanno dimenticati, trovano questa enorme folla al porto, e all'improvviso le campane cominciano a fare il tema di Stanley Olio, e loro si guardano, si abbracciano e scoppiano a piangere. È molto bello il film che racconta la loro amicizia, quello di Jones Baird con Steve Coogan e John C. Reilly, Stanley Olio. Quel film lì, nonostante alcune licenze artistiche
1: sì,
0: abbastanza pesanti, però è un film molto bello, molto commovente, che proprio racconta l'amicizia vera che c'era fra di loro.
1: Il cinema di Stanley Olio, Stan Laurel e Oliver Hardy, per Edizioni Sabine, Andrea Ciaffaroni, e soprattutto questi due signori qua che hanno saputo deliziarci per decenni, e che in qualche modo ancora, nonostante tutto, riescono a farlo.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: E grazie a Stan Laurel e Oliver Hardy, davvero.
2: E grazie Emilio Targia. Il prossimo appuntamento della programmazione di Radio Radicale di questa sera è A proposito di Shalom, a cura di Ruben Della Rocca.
3: Radio Radicale, A proposito di Shalom, bentornati ai nostri ascoltatori e a chi ci segue attraverso lo streaming radioradicale.it. Oggi qui con me ho il grande piacere di avere un amico che torna a trovarci, Gianluca Anzalone.
4: Grazie per l'invito.
3: No, grazie a te, come al solito, Gianluca, per averlo accettato. È un piacere averti con noi. Parleremo di questo bellissimo libro, Estremi, il mondo in bilico tra caos e polarizzazione, con una prefazione dell'amico Francesco Rutelli, del radicale Francesco Rutelli. Edizioni Guerini Associati, lo mostro a favore di telecamera per chi ci guarda dallo streaming e ovviamente in radio, fidatevi di quello che vi dico, una gran bella copertina, molto evocativa su quello che di estremo sta accadendo. Gianluca, io ti rubo un minuto prima di parlare del tuo libro, perché oggi è un po' a corollario di una serie di giornate particolari, che sono state quelle del 25 aprile. E quello che è accaduto in questi giorni purtroppo è orrendo, a partire dalla giornata del 25 aprile con la brigata ebraica schiacciata da migliaia di persone e costretta, i simpatizzanti della brigata ebraica, la brigata ebraica non c'è più fisicamente, è evidente, forse qualcuno fa finta di non capirlo, ma la brigata ebraica era un contingente venuto in Italia a combattere sulla linea gotica contro i nazisti e inquadrato nelle file dell'esercito britannico. E quello che è accaduto a Milano è stato molto grave, perché è stato un rischio di una strage, perché in realtà quando migliaia di persone schiacciano poche decine di altre può succedere qualsiasi cosa. E a Roma nel frattempo spray urticante contro chi portava la bandiera ucraina, a Bologna idem, un signore anziano di 82 anni cacciato in malo modo perché aveva la bandiera ucraina, insomma una serie di cose veramente brutte, e l'apice a Roma di un ragazzo che con una pistola ad aria compressa spara contro due reduci dalla manifestazione, due signori, e li ferisce. Questo ragazzo poi purtroppo si viene a sapere ieri, nella giornata di ieri, che è un ragazzo di religione ebraica, 20 anni, che viene arrestato dalla polizia, tradotto in carcere. Ora, io direi che abbiamo toccato il fondo. Mi auguro veramente che dal fondo tutti quanti possiamo risalire e chiarire tutti quei punti che ci hanno diviso piuttosto che unire in questi ultimi anni. Mi auguro che questo ragazzo, che è stato posto alla mercé, è stato dato in pasto all'opinione pubblica in tutti i modi, con foto, con storie della sua vita più o meno romanzate, più o meno con cose vere, ma insomma è un ragazzo di 20 anni che ha fatto una grande stupidaggine, ha fatto una bravata inqualificabile, però è un ragazzo di 20 anni, un ragazzo di 20 anni che adesso si trova in carcere e che io mi auguro veramente che qualcuno capisca che il carcere non può andare bene per un ragazzo che ha fatto una bravata, e non qualcosa di così estremo come viene addirittura raccontato, di un tentativo di omicidio. Ragazzi coi pallini non si ammazza nessuno, fondamentalmente. C'è anche un caso di 2 anni fa di una classe, di una scuola, dove una professoressa viene colpita dai pallini di una pistola aria compressa e non succede nulla a questi ragazzi. 20 ragazzi probabilmente hanno avuto una sanzione scolastica, ma non certo legale. Quindi io mi auguro questo, e mi auguro di ripartire dalle parole della signora Rossana, che è la ferita dei due, è una coppia ferita, che dice che lei non odia, non porta rancore, non chiede vendetta, chiede giustamente giustizia, ed è giusto che sia così. Ecco, io mi auguro che tutti quanti ripartiamo dalle parole di questa signora, e che concludo dicendo, dice, provo grande tristezza. Ecco, la tristezza che condividiamo in questo momento con la signora Rossana, la condividiamo di cuore ovviamente, credo che deve farci capire che ci sono delle cose che ci uniscono, che sono molto più forti, se lo vogliamo, di quelle che ci dividono. E allora ripartiamo da lì, e in ultimo chiudo e poi vengo al mio ospite che sto facendo attendere, e mi scusi Gianluca, ma ci tengo a chiarirla. Nessuno deve dare lezioni di antifascismo agli ebrei. Sono gli ebrei che danno lezioni di antifascismo a chiunque, perché noi l'antifascismo lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle, nelle nostre case. Ci sono venuti a prendere, a rastrellare e a portare nei campi di sterminio. Quindi non provate minimamente a usare questa castroneria e a riutilizzarla, a rimpastarla e a dire che c'è una deriva di destra delle comunità ebraiche, perché è una baggianata. Io non posso dire parolacce, ma ne direi tante in questo momento. È una stupidaggine, è qualcosa che ferisce la comunità ebraica, è un qualcosa di ingiusto, è qualcosa che non è nella storia. E a Milano ricordo che tra quei manifestanti qualcuno ha detto che siamo saponette mancate. Ecco, siccome io non mi sento una saponetta mancata, semmai mi sento un bagnoschiuma usato tutti i giorni, perché ringraziando Dio la doccia la faccio spesso perché mi piace lavarmi, quindi nessuno può dare né del fascista né del nazista né del neonazista a nessuno, e semmai c'è qualcuno che ha utilizzato metodi nazisti per insultare gli ebrei a Milano. Quindi io mi auguro veramente che ripartiamo da qui. Gianluca Anzalone, scusami per questo lungo cappello iniziale, ma era doveroso verso chi mi ascolta, verso chi ci ascolta. E da radicale ebreo concludo: un ragazzo di 20 anni in carcere per una cosa del genere, io mi auguro che domani mattina questo ragazzo torni a casa, gli arresti domiciliari, come giusto che sia, perché non ripeta, eventualmente il rischio che non ripeta questo atto, ma prima di portare in carcere un ragazzo di 20 anni dovremmo un attimo tutti quanti fermarci e pensare per quelle che sono le carceri in Italia. Qui lo dico da radicale, ancora prima del ebreo. E Gianluca, estremi, non a caso vieni oggi a presentare questo libro, che già nel termine evoca qualcosa che ho raccontato ora.
4: È così, e grazie per questa premessa, per questa introduzione. Ovviamente tutta la mia solidarietà a chi per le vicende degli scorsi giorni ha sofferto e ha provato sofferenza umana sincera, che va rispettata sempre e comunque. e c'entra molto con lo spirito del libro, oltre che con il suo titolo, perché da tutto il racconto, la ricostruzione puntuale che hai fatto di quella giornata e dei vari episodi, mi sono chiesto, mentre tu parlavi, cos'è che li accomuna? Qual è il filo rosso che unisce piazze di città diverse in una giornata altamente simbolica, che è una giornata evocativa per l'unità di tutti, che dovrebbe essere una giornata di celebrazione della concordia nazionale, al di là delle legittime divisioni di opinioni e di pareri? L'unico dato che accomuna tutte queste piazze è il linguaggio d'odio. Il linguaggio d'odio che si trasforma in paradosso: la cacciata della bandiera ucraina da un corteo che manifesta per celebrare i valori della libertà, dell'indipendenza. E chi in Europa oggi sta combattendo per il destino dell'Europa, se non l'Ucraina? Chi, se non nel ricordo profondo, ancora vivo dopo tanti anni, di quella resistenza che ci liberò dal fascismo, deve essere ricordato in qualsiasi forma di rappresentanza, unendoci sotto questi valori alla comune bandiera? L'estremo legato alla polarizzazione, al fatto che io esisto nella misura in cui mi contrappongo a te, non per ciò che sono. Gli slogan di piazza a Milano il 25 aprile erano slogan antitetici, tutti. Siamo tutti antifascisti, siamo tutti antisionisti, così ho sentito urlare. L'identità per contrapposizione, l'identità per negazione dell'altro è l'anticamera della disgregazione sociale e civile, e questo è un pericolo mortale che noi stiamo affrontando in questa fase storica, che è già di per sé complessa, in cui lo spirito della contrapposizione tra curve, spinte soltanto dall'odio e dall'ideologia, sta frantumando completamente l'ordine civile interno ai paesi, sociale e geopolitico a livello internazionale. Il tratto è comune ed è esattamente lo stesso.
3: Ed è il tratto che tu racconti veramente con dovizia di particolari, di numeri, di cifre, di proiezioni, di statistiche, di idee, proprio in questo libro, che io insisto, leggiamolo, leggetelo, perché è un manuale. Come lo definisce poi Francesco Rutelli nella sua prefazione? A me è piaciuto molto l'incipit della prefazione, perché la prima parola che scrive Francesco Rutelli nella prefazione è «finalmente» col punto esclamativo. E io dico, mi sono ritrovato in Francesco assolutamente, perché finalmente abbiamo un manuale rigoroso, serio, con delle cifre, come dicevo prima, con dei documenti, con delle idee che spiegano tutte le manipolazioni che stiamo subendo su vari argomenti, perché tu, Gianluca, declini gli estremi in sei grandi macro aree. Io vorrei analizzarle velocemente in 20 minuti, una a una, però voglio partire dalla fine. Sai che l'ebraico si legge da destra a sinistra, certo. Facciamo finta di leggere dall'ebraico. Io qua ho studiato una marea di appunti, ma insomma sono preparato anche senza guardare il professore Anzalone. Tra l'altro Anzalone è un professore alla Luis, non l'ho detto, non ti ho presentato perché ti conosciamo già, ma insomma la tua carriera accademica è in atto, c'è, esiste. E insegni geopolitica?
4: Geopolitica e strategia, sì.
3: Appunto. E parto dalla fine, perché il capitolo più intrigante, forse per a proposito di Shalom, è esattamente quello. Quello degli estremismi religiosi. Racconta un po'. E qui forse ci scontriamo.
4: È possibile, è il sale del racconto e del contenuto. Allora, io inizio quel capitolo dedicato appunto alla religione estrema, come tu hai ricordato, ognuno dei grandi trend, ne ho scelti sei che mi sembravano particolarmente evocativi, e accanto a loro ho messo sempre l'aggettivo estremo, quindi c'è il clima estremo, la tecnologia estrema, ne parleremo. La religione estrema, sempre con la connotazione per cui la polarizzazione e la strumentalizzazione estrema di uno qualsiasi di questi elementi, per quanto mi riguarda, è l'anticamera del conflitto. Nel caso della religione inizio il capitolo con una domanda che capisco possa suonare alta, quasi esistenziale: si può uccidere nel nome di Dio? È una domanda che dopo molti secoli, a cominciare da quella data drammatica dell'11 di settembre del 2001, torna ad assillarci. Cioè, noi non riusciamo ancora, a distanza di molti anni, e dopo aver avuto secoli di illuminismo, a comprendere come si possa invocare il nome di Dio per uccidere il prossimo. E questa è una domanda che solo apparentemente attiene alla sfera della coscienza o della religione, cioè riguarda i sacerdoti soltanto in minima parte, riguarda noi, riguarda la politica. E il modo in cui certa politica, quella estrema, sta strumentalizzando e manipolando il sentimento religioso, che è tipicamente un sentimento di identità, di appartenenza e di comunità. E io parto dalla disamina di cosa ha voluto dire in termini di cambiamento epocale della geopolitica il radicalismo islamico, che non esiste da oggi, non esiste dall'11 di settembre del 2001, ma con cui noi ci siamo dovuti scontrare. E attenzione, il fatto che non se ne parli più non vuol dire che non ci sia più la minaccia o il pericolo. L'ultimo rapporto presentato dai nostri apparati di intelligence in Italia, al Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, dedica un numero di pagine consistenti all'analisi della minaccia della radicalizzazione religiosa, soprattutto di natura e di provenienza islamica. Lupi solitari, cellule di gruppi salafiti presenti nel nostro paese, le connessioni in un Mediterraneo, in una sponda sud del Mediterraneo ancora molto turbolente, tutt'altro che ricostruita. Se ne parla meno perché l'attenzione è concentrata altrove, ma è un pericolo assolutamente presente. Lì abbiamo purtroppo cominciato a conoscere cosa voglia dire la manipolazione del sentimento religioso nella gestione degli affari politici, cioè una religione che propone alle comunità un progetto politico. Non è soltanto una visione escatologica alternativa, è un vero e proprio modello organizzativo di società e del potere. Tanto è vero, lo cito e lo ricordo anche ai miei studenti nelle lezioni, che per la prima volta nella storia dell'umanità, noi alcuni anni fa abbiamo assistito ad un'organizzazione terroristica, fatta sostanzialmente da galeotti o ex galeotti, che cerca di farsi Stato, il famoso Stato Daesh. Islamico, Daesh, si voglia. Non abbiamo mai visto una cosa del genere nella storia, noi abbiamo sempre visto il vantaggio competitivo delle organizzazioni terroristiche nella loro, si dice tecnicamente, asimmetria, cioè nel fatto di non essere un'entità statale convenzionale. Per cui se io vengo attaccato da una cellula terroristica, la prima domanda che mi faccio è: come rispondo? Dov'è la loro capitale, il loro esercito, la loro bandiera? L'effetto sorpresa fa venir meno l'elemento della deterrenza, cosa che dà un vantaggio competitivo storicamente alle organizzazioni terroristiche. Mai abbiamo assistito allo sforzo, all'ipotesi, che un'organizzazione del genere tentasse di farsi Stato e quindi di promuovere una visione politica. Questo attraversa tutte le religioni.
3: Sì, tanto è vero che tu parli anche della religione ebraica con il Haredim in Israele, del peso che hanno,
4: del peso che
3: hanno, potrebbe avere in futuro, perché il tuo libro parla molto di statistiche, di numeri e di proiezioni demografiche, e dei cristiani, soprattutto evangelici,
4: della grande sfida.
3: Ricchi, forte.
4: Ma perché secondo me siamo arrivati anche lì a un punto di svolta. Il ruolo di Papa Leone è un ruolo eminentemente politico, con la P maiuscola lo dico e con il rispetto dovuto, ma la sfida che oggi ha Santa Romana Chiesa è una sfida eminentemente politica e geopolitica, si gioca su quel piano lì.
3: Senti Gianluca, volevo essere appunto un po' da contraltare, non credi però che lo Stato laico in quanto tale riesca a fornire quei vaccini contro l'integralismo, contro il fondamentalismo? Noi siamo una cultura illuminata, che è quella dell'Occidente. Che sta succedendo però in Occidente? Perché nel tuo libro poi ne parli attraverso soprattutto la manipolazione social che purtroppo che siamo tutti, della quale siamo tutti vittime.
4: Non abbiamo gli anticorpi sufficienti, ne abbiamo, ti do ragione, non sono sufficienti, perché il livello crescente della manipolazione è fuori dalla portata e la gestione di un singolo individuo. E quando noi allarghiamo lo sguardo alla comunità o a chi ha la responsabilità di guidare la comunità, vediamo un fenomeno altrettanto estremo, cioè quello dei follower. La politica che segue l'istinto del momento, la politica che cavalca la paura del momento. Cos'è che esprimono oggi preminentemente i cittadini, soprattutto nelle nostre democrazie occidentali un po' vecchie, un po' affaticate? Esprimono sostanzialmente un bisogno di protezione. La risposta alla protezione di uno Stato laico, saggio e evoluto dovrebbe essere una risposta di verità. Ai cittadini si dovrebbe parlare come degli adulti, dire la verità, cioè dire che siamo di fronte ad una svolta epocale, che non torneremo più allo status quo precedente, che la guerra è qui per restare, come fatto umano detestabile, che il potere delle piattaforme tecnologiche si va mutando e facendo Stato, non solo per la potenza finanziaria che hanno, ma per la visione che propongono agli utenti e ai consumatori, che la demografia da sempre, dai tempi dell'impero romano, è la variabile di maggior successo o declino di un impero, e l'Occidente è entrato irreversibilmente in declino demografico. Ai cittadini, in uno Stato maturo e evoluto, va parlato con questo livello di apertura e di chiarezza. Per spaventarli, no di certo, ma perché...
3: Ma sono pronti i cittadini a essere...
4: Ma se non li educhiamo
3: centrifugati
4: adesso,
3: da realtà come queste...
4: È necessario farlo perché noi abbiamo bisogno del contributo e della compartecipazione di tutti, senza che questo si trasformi in una omologazione, in una mobilitazione continua. Ma una cosa è cavalcare e manipolare l'ansia e la paura del tutto legittima di passaggi storici così grossi, importanti come questo... Una cosa è dire la verità, chiedendo la compartecipazione alle soluzioni, ne parleremo, che ci sono. Non è vero che il caos comporta...
3: Dammi subito le soluzioni, allora. Vai.
4: Sono soluzioni che io, Ruben, definisco radicali, sono nel luogo giusto.
3: Perfetto,
4: ma, insomma, assolutamente. La parola tremendo. Radicale è ripetuta diverse volte. Attenzione, in contrapposizione all'estremo. Cioè il contrario di estremi per me non è moderato, il contrario di estremi per me è radicale,
3: pure per noi,
4: ma pragmatico, cioè concreto. E qui io cerco nelle conclusioni di avanzare, non vogliono essere ricette, per carità, ma vogliono essere, diciamo, cerco di definire...
3: Soluzioni per l'uso.
4: Esatto, un identikit delle possibili soluzioni. Ad esempio, il clima è irreversibilmente cambiato, noi non possiamo tornare indietro, soprattutto in queste condizioni.
3: No, però.
4: Allora, di fronte al cambio climatico, gli estremi quali sono? Trump e i suoi accoliti negazionisti. Non è vero, d'inverno fa freddo, d'estate fa caldo, anzi, il cambiamento climatico è una manovra della Cina per penalizzare la manifattura americana. Ok? Questa è una curva. Poi c'è la curva B, che è la curva dei cosiddetti angosciati climatici, cioè coloro i quali, ne ho visti molti soprattutto nelle giovani generazioni, e ne ho profondo rispetto, di fronte all'ipotesi di vivere loro stessi a lungo e i loro figli in un clima decisamente più ostile, perché così sarà in futuro, vengono presi, come dire, sopraffatti da
3: Io
4: un senso di angoscia.
3: Di quella categoria, perché allora, patisco il caldo in maniera particolare.
4: Bene. Anche l'angoscia o la rassegnazione sono un sentimento estremo, quindi appartengono alla contrapposizione tra curve. Questo scontro ci fa perdere di vista le soluzioni radicali ma pragmatiche, ad esempio. Noi dobbiamo, e immagina che opportunità è questa per noi in Occidente, per la prima volta riconsiderare e quindi promuovere il più importante ciclo di riconversione produttiva, sociale, economica, io dico perfino culturale, mai avvenuto nella storia contemporanea. E non sto parlando di filosofia, parlo di cose concrete.
3: Cose pratiche.
4: È immaginabile ancora che le scuole italiane chiudano per 3 mesi l'anno d'estate? Una volta si diceva così, porti i bimbi al fresco. Al fresco. E dov'è più il fresco? Per i bambini. È possibile immaginare che noi d'estate, luglio, agosto, abbiamo dei festival culturali straordinari, prestigiosissimi, conosciuti, all'aperto? Nel cuore delle città italiane? È possibile immaginare che le città vengano ancora ricostruite o ricostruite secondo schemi architettonici del Novecento? Posso continuare, l'elenco è lunghissimo.
3: Il libro ne è assolutamente zeppo di queste
4: cose. Le catastrofi naturali, quanto ci costano, come dobbiamo costruire. Questo vuol dire essere pragmatici, cioè abbiamo davanti a noi un ciclo di media durata per il quale, ad esempio, ho detto l'altro giorno in una sede, diciamo, che poteva sembrare ostile da questo punto di vista, cioè quella degli agricoltori italiani, in cui ho semplicemente rappresentato il dato di fatto che non può essere smentito, per cui tra 25 anni, che sembra un'era geologica, ma è dopodomani, la latitudine ideale in Europa per coltivare l'olivo e la vite sarà Copenaghen. Allora, di fronte
3: l'olio
4: a questa
3: d'oliva danese sarà
4: di fronte a questa realtà, noi possiamo o girarci dall'altra parte, strapparci i capelli e dire ma non è vero, negare, oppure ma che tragedia, adesso che ne sarà di me, oppure abbiamo 25 anni di lavoro concreto da fare per cambiare il paradigma del modo in cui produciamo in agricoltura nel nostro paese e faremo nel prossimo futuro.
3: Senti Gianluca, tornando, bellissima questa dissertazione che stai facendo, perché apre il campo e soprattutto dà lo stimolo al lettore per spaziare con la mente e con le informazioni. Vorrei tornare a qualcosa di più specifico per a proposito di Shalom. Dal 7 ottobre 2023 la manipolazione della rete è stata fondamentale. Tu hai parlato dei troll russi, cinesi, del Qatar che ha investito molto in questo. Che altro ci vuoi dire oltre il libro?
4: Posso dire che la guerra oggi si combatte in maniera diversa dal passato. Si combatte attraverso la manipolazione, si combatte attraverso la manipolazione non solo delle informazioni, attenzione, ma anche dell'esito e del risultato elettorale. Io racconto nel capitolo dedicato alla politica e alla comunicazione estrema la vicenda di, che risale a pochissimi mesi fa, delle elezioni parlamentari in Irlanda, sì, in cui la candidata data per favorita ai sondaggi, una candidata che noi, diciamo, applicando le categorie definiremmo di estrema sinistra, 48 ore prima dell'apertura delle urne compare un suo video sui social in cui lei annuncia che per ragioni del tutto personali si sarebbe ritirata dalla corsa. È stato convocato un gabinetto di guerra, era una manipolazione di un deepfake talmente realistico che anche i vertici del suo partito ci sono cascati. E lei è stata costretta in zona Cesarini, in calcio d'angolo, a recuperare con un video autentico in cui ha smentito che si sarebbe ritirata. Alla fine è riuscita a vincere comunque le elezioni, oggi l'attuale primo ministro irlandese. Ma la manipolazione è stata profondissima. La manipolazione dell'esito politico gestito attraverso gli strumenti anche tecnologici legati appunto a una guerra che è del tutto asimmetrica. Dopo il 7 ottobre noi abbiamo visto un'accelerazione esponenziale di questa forma di manipolazione. Lo abbiamo visto da noi nella fruizione dei contenuti, lo abbiamo visto nel grande gioco medio orientale che qualche anno fa si diceva è ormai una zona periferica del pianeta, gli Stati Uniti sono diventati autonomi sotto il profilo energetico, per cui non avranno più alcun interesse né ad aprire guerre né a occuparsi politicamente, diplomaticamente degli equilibri del Medio Oriente. Da lì passa ancora il destino del mondo e ce ne stiamo accorgendo drammaticamente in questo caso. Gli stati, i cittadini e le popolazioni si devono attrezzare. Noi abbiamo, guarda Ruben, due grandi problemi in prospettiva futura. Il primo riguarda i nuovi modi di fare la guerra. E la guerra, qui ripeto, mi dispiace suonare come dire un gufo, un cinico, ma è un'operazione di realtà e di verità che va fatta.
3: Il medico pietoso non ha mai funzionato.
4: La guerra, e non mi sto riferendo necessariamente a una guerra nello specifico, cioè quella modalità ormai sdoganata per cui le controversie si possono risolvere con la mobilitazione degli eserciti. Una volta sdoganata l'idea, non puoi tornare indietro. Okay? E oggi abbiamo già, ahimè, una serie di casi consolidati. E quindi il punto di non ritorno è già superato. Noi abbiamo il problema per cui nelle guerre del futuro abbiamo un vuoto, oltre che etico, come tutte le guerre, anche normativo e giuridico. Se nel prossimo futuro un robot umanoide che 10 giorni fa in una trincea dell'Ucraina ha sconfitto una cellula di 12 soldati russi, guidato dall'intelligenza artificiale, commette quello che si chiama con una formula assolutamente bieca un danno collaterale, di chi è la responsabilità? Del soldato che la guidava da remoto, del generale che ha dato l'ordine, del capo politico, del capo, si direbbe in azienda, del procurement che ha acquistato quel robot? Noi abbiamo un vuoto totale. Abbiamo un vuoto nell'utilizzo dello spazio cibernetico e il cyberspazio a fini militari. Abbiamo un vuoto nell'applicazione dell'intelligenza artificiale alle tecnologie militari, anche nucleari. Questo è il primo enorme problema che abbiamo, associato al fatto che noi continuiamo ad utilizzare missili Patriot che costano ciascuno 6 milioni di euro per buttare giù un drone che costa poche migliaia di euro. La guerra del futuro.
3: Una sproporzione pazzesca. Anche
4: siamo ancora allo scorso secolo. Okay? Quindi dobbiamo ripensare il campo di battaglia. Il secondo aspetto è che dobbiamo contemplare che nel campo di battaglia ci sia la dinamica quotidiana, non più occasionale, della reciproca delegittimazione e manipolazione delle informazioni. Quello che una volta si chiamava la nebbia della guerra, propaganda e contropropaganda che una volta venivano fatti con i bollettini che si lanciavano dagli aerei in guerra, oggi sono uno stillicidio quotidiano in cui, lo ribadisco perché questo è un punto a cui io tengo particolarmente, dice, questi fenomeni ci sono sempre stati, no? La guerra c'è sempre stata, la propaganda c'è sempre stata. Il grande salto di qualità di oggi è, da un lato, che tutti questi fenomeni si prepongono assieme. Il secondo è che tutti questi rimandano a una dimensione politica, così come non c'era mai stata nel passato, o comunque nel passato recente.
3: Senti, ma nell'ultimissimo conflitto che stiamo vedendo in Medio Oriente tra Stati Uniti, Israele e Iran, di tutto quello che abbiamo visto, quanto è vero e quanto è intelligenza artificiale, quindi falso o falsato?
4: Tantissimo, tantissimo è falso, tantissimo è falsato, come in ogni guerra noi non conosceremo mai le reali condizioni. Quello che sappiamo per certo è che una fortissima sproporzione di natura militare convenzionale, quella garantita dall'alleanza tra Stati Uniti e Israele, che non ha paragoni a livello mondiale, incontra comunque una difficoltà, soprattutto per l'amministrazione americana, dettata dalla simmetria dei conflitti contemporanei, quindi l'utilizzo di un snodo commerciale, di un'arma economica per causare un danno che compensi la sproporzione militare. Questo è, diciamo, l'elemento chiave sotto il profilo strategico di ciò che stiamo vedendo. Tutto il resto è nebbia della propaganda, evidentemente. Cerchiamo di stare al dato politico. Gli Stati Uniti ormai, e non da oggi, e almeno dalla prima guerra del Golfo, sono capaci di iniziare le guerre, e anche per iniziare le guerre ci vuole una leadership e una capacità di leadership, ma non hanno idea di come finirle. E questo rende le guerre, come le definisco nel libro, estreme per le ragioni ed eterne, cioè facilissime da iniziare, pressoché impossibili da finire.
3: In un minuto, il conflitto Stati Uniti-Cina, che si gioca su più tavoli, più partite, tu ipotizzi che sia il conflitto del futuro, che è già in atto poi in realtà.
4: Guarda Ruben, ho fatto un'intervista qualche settimana fa e il titolista ha preso tra le varie cose dette un titolo con scritto Trump non è pazzo.
3: Che è già un titolo.
4: L'ho detto e lo ribadisco, diciamo così. Ecco, diciamo, però si sa, i titolisti sono un po'
3: ovvio,
4: così, no?
3: Fanno il giusto. Fa.
4: Allora, questo mi ha attirato alcune critiche. Cioè, lo ribadisco in che senso? Innanzitutto, la follia non è una categoria che io posso applicare alla politica. Non faccio lo psichiatra, faccio l'analista geopolitico. Secondo, commettiamo un torto intellettuale se pensiamo che con la follia si risolva tutto. Cerchiamo di stare ai fatti, in modo di provare a spiegare che cosa sta accadendo. Gli Stati Uniti d'America sono, non da oggi, una grande potenza la cui dimensione preponderante, naturale, la cui proiezione naturale è sul Pacifico. Noi europei ci illudiamo che la dimensione atlantica sia quella inviolabile. Non è così. Non è così. L'abbiamo avuta dopo la Seconda Guerra Mondiale, la rivendichiamo e dobbiamo tenerla in piedi. Ma gli Stati Uniti hanno una propensione naturale di là. Allora, siccome è inevitabile che prima o poi questa dimensione porti allo scontro con l'altro grande attore del prossimo futuro, che è la Cina, gli Stati Uniti vogliono arrivare a quell'appuntamento nella posizione di maggior forza possibile. E così spieghiamo il Venezuela, e così spieghiamo l'Iran.
3: E ci stanno riuscendo?
4: Non c'è una strategia politica, quindi lo fanno in una maniera caotica, confusa, ma ripeto, se sto al dato, il dato è tagliare i rami che possono portare ad uno scontro che nella convinzione americana dovrà essere impari.
3: Gianluca Anzalone, Estremi, il mondo in bilico tra caos e polarizzazione, Guerini Associati, eccolo qui. Speriamo di avervi incuriosito al punto tale da comprare questo libro, leggerlo. Io intanto l'ho fatto e mi sono arricchito da quello che hai scritto, dalle tue informazioni. Gianluca, ti ringrazio.
4: Sono io che ringrazio voi.
3: Prima di salutare, una cosa al volo: sabato 2 maggio ci sarà un appuntamento in Umbria molto particolare, ci tengo a sottolinearlo perché un amico, Roberto Conticelli, un amico della radio, una cosa curiosa, Gianluca, soprattutto per il tema che viene sviluppato, lo racconto in un attimo se ritrovo la locandina, adesso ci sarà la pioggia di messaggi qui sul cellulare, ma allora ecco qua, così diamo appunto questo appuntamento. Da ritrovare appunto questa benedetta locandina, rubo ancora 30 secondi, e A Pessignano, alla Casa del Popolo, serata rossa. Serata rossa sulle tracce del comunismo. Che fine ha fatto il comunismo e coloro i quali continuano a definirsi seguaci dell'ideale che fu di Marx e poi di Togliatti e Berlinguer? E sarà appunto un appuntamento con Roberto Conticelli, questo giornalista che a Parrano, in questa Casa del Popolo, andrà con una serie di ospiti a ricordare, gettando sul tavolo l'idea di Vincenzo Sparagna, giornalista e fumettista di chiara fama, già direttore del Male. Quindi si parlerà e si tornerà agli anni 70, si ricorderanno i mitici anni 70, gli anni del comunismo, e in questa serata rossa, sabato 2 maggio 2026, con inizio alle ore 17.30, nella sede della Casa del Popolo, con appunto il giornalista amico Roberto Conticelli, che terrà appunto questo incontro con una serie di ospiti. E andate, se vi trovate in Umbria, è la bellissima Umbria, il modo anche per passare un'ora un po' differente, un po' nostalgica per certi aspetti. In genere i nostalgici sono di destra, qua sono quelli di sinistra. Grazie ancora e buon proseguimento con i programmi di Radio Radicale.
2: E grazie a Ruben Della Rocca. Ora andiamo avanti con i programmi della notte, apriamo la programmazione notturna di Radio Radicale di questa giornata. Vediamo rapidamente gli appuntamenti per le prossime ore: la presentazione del libro tra poco dal titolo Liber Comunismo di Emiliano Brancaccio, con gli interventi Tino Magni, Giulio Tremonti, Nicola Fratoianni. Al termine, Costituzione e Lavoro, l'impresa del futuro, 80 anni di Repubblica tra eredità storica e avanguardia tecnologica. Al termine ancora la presentazione del libro di Francesco Florenzano, Il Sud che votò la Repubblica. Tornare a crescere, l'appuntamento successivo, tornare a crescere oltre l'Italia dello zero virgola, dibattito organizzato dai riformisti del PD su iniziativa del senatore Filippo Sensi con Lia Quartaperle, Marco Leonardi, Antonio Misiani e Francesco Giavazzi. Alle 6.30 circa del mattino poi torneremo sullo scenario internazionale, la guerra del Golfo e l'Argentina, lo faremo con un'intervista a Ludovico Mori a cura di Roberta Iannuzzi. Dalle 6.45 circa la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta, alle 7 la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi e dalle 7.10 spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo, alle 7.30 la pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Gian Domenico Cagliazza e poi dalle 7.35 circa, come sempre, l'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. In questa giornata sarà basata sui periodici, su altre pubblicazioni a cura di Marco Taradas. Apriamo dunque i programmi di questa notte con la presentazione del libro Liber Comunismo di Emiliano Brancaccio, presentazione che si è svolta a Roma il 28 aprile su iniziativa del senatore Peppe De Cristofaro, con gli interventi di Tino Magni, senatore di Alleanza Verdi e Sinistra, Emiliano Brancaccio, professore di politica economica all'Università del Sannio, che è l'autore, Sara Menef, che è una giornalista, Giulio Tremonti, presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati di Fratelli d'Italia, e Nicola Fratoianni, deputato segretario nazionale di Sinistra Italiana di Alleanza Verdi e Sinistra.
5: A tutti e a tutte, io non sono Peppe De Cristofaro perché in questo momento sta partecipando alla riunione del Capigruppo, sapete, insomma, la discussione è un po' complicata in questi giorni sia al Senato che alla Camera, e quindi è impegnato lì. Io ovviamente saluto il ministro Tremonti, che avrei potuto, speravo di conoscerlo qua, però lo vedo collegato, ovviamente chi sta alla presidenza, e un saluto è che, come diciamo gruppo del Senato, abbiamo pensato che era opportuno fare una discussione in un momento in cui i pensieri sono molto brevi e molto volati, di un po' di approfondimento, un pensiero un po' lunghi di che cosa succede in questa società, perché devo dire, faccio l'ultima battuta, io che è la prima volta che sto in Parlamento, devo dire che in sostanza molto spesso si discute, diciamo, ad esempio, cose importanti, discutere del pane che devo andare adesso in aula a fare, a discutere, però credo che molto spesso i problemi complessi non si discutono nel modo corretto. Penso a tutto il tema, ad esempio dei nuovi italiani, dell'emigrazione, quindi tutte queste cose. Stamattina, sempre in una presentazione al Senato, discutavamo di questi problemi dei nuovi lavoratori, in cui si nasconde il fatto che oltre 5 milioni di persone regolari lavorano, straniere, lavorano nel nostro paese, e altre milioni di persone sono ovviamente nascoste nel precariato e nel sottoproletariato, diciamo, nel nostro paese. Quindi discutere del tema, diciamo, economico con un pensiero anche contrapposto, credo che favorisca tutti e ci faccia crescere. Io vi ringrazio dei partecipanti e lascio la parola ovviamente alla moderatrice. Grazie.
6: Grazie mille. Allora, appunto, diciamo, introduco con poche parole questo libro Liber Comunismo, parlando intanto dall'autore Emiliano Brancaccio, che molti di voi conoscono anche perché è un editorialista su vari giornali, tra cui il Manifesto, ma è professore di economia politica all'Università Federico II di Napoli, ha dedicato buona parte della sua ricerca a, diciamo, l'innovazione, l'interpretazione in chiave anche critica degli studi marxisti, e diciamo, in questo suo interpretare gli studi marxisti ha portato, cosa che in questa epoca raramente accade, alcune di queste idee agli alti livelli del dibattito economico mondiale, interloquendo con Olivier Blanchard e il premio Nobel Acemoglu. Quindi, insomma, questa discussione non è rimasta una discussione solo locale, anzi tutt'altro. Ci sono varie cose interessanti nel libro che affronteremo, diciamo che io vi dico solo le fondamentali per orientarsi. Diciamo che il punto di partenza che ha Liber Comunismo intanto è che, a differenza di quello che gli economisti, diciamo, attuali, maggioritari pensano, questo libro parte dall'assunto che esista una tendenza di fondo tipica dell'economia capitalistica, e da questo punto di vista anche qui c'è un chiaro collegamento con, diciamo, l'interpretazione dell'economia capitalistica che aveva Carlo Marx, e quindi esiste una tendenza, non è soltanto, diciamo, meccanismi che girano attorno alla libertà dei mercati, e questa tendenza principale è la centralizzazione del capitale, una centralizzazione del capitale che ha effetti poi perversi, che genera un esocapitale che, quel professore ce lo spiegherà meglio, genera inefficienze, rende gli individui schiavi, ha effetti anche sull'ambiente, sull'organizzazione sociale, persino sulle relazioni interpersonali. E questa, diciamo, questa nascita di questo esocapitale porta anche a una tendenza, più che fascista, lui la chiama di oltrefascismo transnazionale. E il libro si chiude con una suggestione che in realtà, diciamo, è il titolo del libro, ma poi riguarda, come dire, la parte conclusiva del testo, e cioè quella che è una sfida per la politica contemporanea, una proposta che lo stesso professore definisce anche provocatoria e inedita, ma non per questo non attuale, e cioè il Liber Comunismo, un'idea che possa, diciamo, coniugare la pianificazione collettiva, la libertà individuale, la proprietà, diciamo, dei grandi capitali, delle grandi imprese collettiva, ma non per questo reprimere le libertà dell'individuo. E in realtà proprio da questo incrocio volevo partire per farvi una domanda che poi ovviamente è solo anche uno spunto di riflessione, cioè la parola lasciamo stare, è chiaro che oggi la parola comunismo è una parola di per sé non, diciamo, che non va di moda, però facciamo finta che non sia questo il problema principale, cioè che quindi si possa realizzare il comunismo come priorità, diciamo, dei mezzi. Ma la libertà come si inserisce in questo meccanismo, e che garanzie ci sono che una volta che diciamo, si attua un comunismo libertario, poi questa parte libertaria non riprenda questa tendenza storica che il professor Brancaccio ha individuato, che quindi la libertà, intanto come si estrinseca, non è una libertà di impresa, non è una libertà di possedere, ma come si fa a, diciamo, a fare una libertà che esce dalla tendenza di rigenerare questa che che tu hai individuato come, come dire, una tendenza intrinseca del capitalismo?
7: Allora, grazie innanzitutto all'onorevole Nicola Fratoianni, grazie a Peppe De Cristofaro, a Tino Magni, a tutto il gruppo di AVS per questo gentile invito. E ringrazio anche il professor Tremonti per questa occasione di confronto che sarà certamente interessante. Allora, la domanda va dritta al punto, diciamo, della questione. Io dico questo per il momento, e cioè che se guardiamo l'evidenza storica ci dice che questa idea secondo cui capitalismo è uguale a libertà, idea tipica di Milton Friedman e altri, è un'idea che non trova adeguati riscontri storici. Così come l'idea che pianificazione significhi automaticamente oppressione, ma anche questa è un'idea che può essere messa in discussione sulla base dell'evidenza storica. Aggiungo pure un altro fatto che riguarda non semplicemente la storia passata, ma riguarda il presente e temo il futuro, e cioè questa tendenza di cui giustamente si diceva, questa tendenza verso la centralizzazione dei capitali in sempre meno mani, questa tendenza che i liberali hanno fortemente assecondato nel corso di questi anni, beh, paradossalmente questa tendenza rischia di suonare la campana a morto delle democrazie liberali. E questa io credo sia una contraddizione ulteriore che solleva, diciamo, un problema ulteriore e che ci consente di dire che intorno al tema della libertà forse abbiamo dato per scontate una serie di ideologie, diciamolo pure, e che forse un po' di discorso scientifico per poi fare il discorso politico sia più che mai necessario. Allora, io a proposito appunto di questa tendenza la quale accennavamo, la studio da un po' di anni assieme a un gruppo di valenti ricercatrici e ricercatori, è stata oggetto, come si diceva, di alcuni confronti con esponenti di vertice della teoria della politica economica internazionale, si diceva prima Daron Acemoglu, ma anche il governatore della Banca d'Italia ed ex membro del board BCE Ignazio Visco e tanti altri. Questa tendenza, centralizzazione del capitale in sempre meno mani, per dirla con Marx, che cosa significa? Beh, significa che la concorrenza capitalistica sui mercati genera di continuo vincitori e vinti, e a lungo andare fa sì che i capitali vincitori tendano a liquidare, ad assorbire e in ultima istanza a mangiare i capitali sconfitti nella lotta sui mercati. L'allegoria celebre, il pesce grosso mangia il pesce piccolo e così diventa sempre più grosso, è un'immagine, diciamo, adeguata per descrivere il fenomeno. Dunque, paradossalmente, questo è un tema su cui gli economisti, insomma, stanno cominciando finalmente a discutere, paradossalmente la concorrenza tra capitali, per sua stessa intrinseca natura, alla lunga si tramuta dialetticamente nel suo esatto opposto, e cioè prima nell'oligopolio e infine nel monopolio dei giganti. Paradossalmente la concorrenza tra i molti sfocia alla lunga nel dominio dei pochi. Per darvi un'idea della potenza del fenomeno, vi fornisco un dato tra i tanti che insomma, abbiamo elaborato in questi anni. All'inizio di questo secolo i pacchetti di controllo dell'80% del capitale mondiale erano posseduti da appena il 2% degli azionisti mondiali. Quindi già allora, all'inizio del secolo, erano pochi. Ma oggi, a distanza di un quarto di secolo, i pacchetti di controllo del capitale mondiale sono nelle mani di appena lo 0,7% degli azionisti mondiali. Quindi ancora di meno. Dunque una tendenza potente, dal punto di vista storico anche piuttosto rapida, che sempre più concentra il controllo del capitale nelle mani di pochi eletti, di pochi ottimati. Dagli Stati Uniti alla Cina, dal Regno Unito all'Indonesia, passando anche per l'Italia, questa è la tendenza in atto. Ora, la tesi di questo libretto è che questa tendenza, ai noi, rappresenta una minaccia. Rappresenta una minaccia di ordine generale perché non si limita soltanto a stravolgere il meccanismo di funzionamento dell'economia, ma più in profondità mette in crisi l'ecologia, la scienza, la democrazia, la pace. Sulla democrazia mi limito a un cenno, ma

con nitidezza numerica, la crisi delle democrazie liberali, a mio avviso, come dicevo, è la risultante di una contraddizione tipica dei liberali. La contraddizione dei liberali è che hanno scelto di assecondare il processo di centralizzazione capitalistica, sebbene quello stesso processo mettesse in crisi l'assetto di ripartizione dei poteri tipico delle istituzioni liberal-democratiche. Lasciatemi fare un po' il marxista, sto qua per questo, no? C'è un nesso molto forte tra la concentrazione del potere economico in poche mani e la tendenza alla concentrazione del potere politico in poche mani. Il marxismo, diciamo, talvolta è stato evocato in termini un po' teologici e teleologici, ma di tanto in tanto si può fare scienza attraverso il marxismo, quindi può essere ancora abbastanza utile. Ora, evidentemente non è però soltanto una questione di crisi democratica. La centralizzazione è anche legata alla crisi delle relazioni diplomatiche internazionali, e questo è un altro tema. Qualche giorno fa ho sentito Romano Prodi fare una dichiarazione interessante. Io ho dibattuto anche con Prodi qualche tempo fa e non eravamo d'accordo su molte cose. Però stavolta Prodi ha sostenuto una tesi per certi versi poco battuta e interessante. Ha sostenuto che le guerre in corso proseguono perché in fondo americani, russi, europei, arabi e cinesi non trovano un accordo sulla ripartizione delle quote del capitale. Prodi parla soprattutto di capitale rappresentativo delle fonti energetiche, ma il tema evidentemente vale per tutti i settori, vale persino per l'intelligenza artificiale, come qualcuno si sarà accorto in questi giorni. Ebbene, in fin dei conti, questa è esattamente la tesi che, in modi forse un pochino più accademici, diciamo, noi portiamo avanti da anni, anche con un appello che abbiamo pubblicato sul Financial Times e Le Monde, e sul quale mi soffermo anche in questo libretto che discutiamo. E cioè la tesi secondo cui, al di là di tutte le retoriche, al di là di tutte le narrazioni sui nobili moventi delle guerre, in fondo le guerre oggi in corso sono, nell'essenza, ai noi, sono guerre capitaliste. Più precisamente sono guerre di centralizzazione del capitale internazionale nell'epoca della crisi egemonica dell'impero americano fortemente indebitato verso l'estero. Ecco, capite che messa in quest'ottica non ci sono i buoni e i cattivi, non c'è una spesa per il riarmo buona o cattiva, piuttosto c'è un espansionismo militare in atto che vorrebbe rappresentare una forma di governo della grande tendenza capitalistica. Un governo bellico, quindi pernicioso e funesto, perché non fa altro che alimentare la tendenza, ma questa evidentemente è la mia opinione, poi ascolterò volentieri anche quella degli altri interlocutori. Ecco, su questo e su altri temi il mio libretto si sofferma. Non mi voglio dilungare troppo, voglio ascoltare, diciamo, quel che si dice intorno a queste tesi, ma visto che presto discuterete del documento di finanza pubblica, io vorrei aggiungere un altro esempio. Voglio mostrarvi come la tendenza alla centralizzazione dei capitali sta appesantendo i bilanci degli stati, non solo attraverso il riarmo, ma anche attraverso un altro meccanismo. Qual è questo meccanismo? Allora, mettiamola in modo un po' brutale, in modo un po' politico. Dato che per decenni abbiamo abbandonato qualsiasi ipotesi di soluzione, diciamo così, comunista, o anche solo di soluzione socialdemocratica, per affrontare, per prendere di petto il Moloch del grande capitale centralizzato, ossia, poiché in altre parole abbiamo gettato nel dimenticatoio l'articolo 43 della Costituzione repubblicana e ci guardiamo bene dal recuperare e modernizzare qualsiasi concetto di esproprio per ragioni di pubblica utilità, non sia mai, poiché in sostanza queste ricette, diciamo pure di sinistra, le abbiamo messe un po' in soffitta, beh, allora ci sono rimaste solo le ricette di destra per affrontare la centralizzazione dei capitali. E in cosa consistono queste ricette, diciamo così, logicamente di destra? Beh, consistono nell'utilizzare generosamente
il bilancio

0: pubblico per erogare sussidi e prebende di varia natura alle imprese, in generale al capitale privato, dalle tax expenditures ai sussidi fossili e antiecologici, a varie altre forme di assistenza finanziaria, tutte erogazioni che vanno al complesso delle imprese, ma che sono giustificate soprattutto per aiutare le imprese cosiddette in difficoltà, cioè le imprese situate ai margini del mercato, le imprese a rischio di liquidazione, insomma le imprese deboli a rischio di acquisizione da parte delle imprese più forti.
1: Ma non
0: quindi,
1: sono queste,
0: quindi perché infatti vanno a tutte. Ecco. Quindi se ci pensiamo, che succede? Che sono impiegate ingenti risorse pubbliche, si dice, per cercare di frenare, di rinviare, di rallentare il meccanismo di centralizzazione del capitale privato in sempre meno mani. Con effetti in termini di consenso sicuramente rilevanti, specie tra i piccoli proprietari, ma con costi molto pesanti per la collettività. Guardate che a livello di bilancio statale, anche solo una stima prudente delle varie forme di sussidi diretti, indiretti, espliciti, impliciti a favore del capitale privato ci porta a una spesa di almeno 150 miliardi all'anno. E rapportando al PIL queste somme, scopriamo che nel complesso la spesa dell'Italia per questi sussidi di varia natura a favore del capitale privato è la più alta tra le principali economie europee. E va notato che questa spesa pubblica per sussidi al capitale privato è cresciuta anche quando le altre voci di bilancio subivano gli effetti delle politiche di austerity. Quindi, insomma, si facevano tagli all'istruzione, per esempio, a fronte di un incremento dei sussidi al capitale privato, per intenderci. Ora, qualcuno potrebbe obiettare. Sì, tu dici bene, ci è costato molto, ma almeno così abbiamo salvaguardato le imprese e quindi l'occupazione. Qualcuno potrebbe fare questa obiezione. Ecco, come ho detto anche in commissione attività produttive qualche giorno fa, se mai a qualcuno venisse questa obiezione io non la condividerei. Perché? Perché vedete, questa enorme spesa pubblica per sussidi diretti e indiretti al capitale, affiancata alla massa di evasione fiscale, ancora largamente praticata anche dai proprietari del capitale privato, e affiancata al declino dei salari reali e relativi che abbiamo registrato in Italia più che in qualsiasi altro paese europeo. Insomma, questa generale politica di abbattimento, diciamo pure artificiale, dei costi di produzione, senza dubbio ha contribuito a rallentare un po' il meccanismo feroce della centralizzazione dei capitali. Senza dubbio ha tenuto in vita capitali sconfitti che sarebbero altrimenti stati fagocitati dai capitali vincitori. Ma come effetto collaterale questa politica è stata anche causa principale di una nostra antica malattia, e cioè un'elevata frammentazione e disorganizzazione del capitalismo italiano, una scarsa efficienza, una bassa produttività del lavoro e quindi alla fine uno sviluppo fragile e un'occupazione molto debole. La tendenza alla centralizzazione del capitale, dunque, è un fenomeno così potente e pervasivo da rendere indispensabile un governo della tendenza. Questo governo della tendenza c'è stato, io lo definisco logicamente di destra, è un governo della tendenza che si concretizza, diciamo così, attraverso il riarmo tendenziale, così come attraverso l'erogazione di sussidi generosi a favore del capitale privato a fronte di austerity su altre voci di bilancio. Ecco, questa tipologia di governo della tendenza che io definisco logicamente di destra, io credo che stia entrando in crisi. Io credo che sia destinato ad entrare in crisi e di conseguenza bisogna predisporre, bisogna costruire una ipotesi di governo della tendenza altra, alternativa. Grazie.
1: Allora, grazie. Gli spunti sono vari da girare al professor Tremonti. In realtà, diciamo, volevo comunque, anche soprattutto rispetto a questo tema di cosa sostenere, cosa non sostenere, qual è il senso del sostegno pubblico, ma anche in relazione al tema della libertà economica, che poi è appunto una delle cose principali, diciamo, che vengono affrontate in libercomunismo, io volevo capire, professor Tremonti, lei cosa pensa della libertà economica in sé, cioè e quanto la libertà economica sia il concetto stesso di libertà, perché anche nell'attualità politica di questi giorni, parlando ad esempio di Medio Oriente, molto si è incrociato queste due idee, cioè i paesi che non hanno libertà economica, in cui c'è il controllo, diciamo, pubblico delle imprese, di fatto non sono paesi liberi. È davvero così? Cioè libertà economica è uguale a libertà di impresa, o qual è veramente il senso della libertà? E poi le volevo chiedere appunto anche rispetto al tema sostegni pubblici sì, sostegni pubblici no, che un po', diciamo, tutelano l'andamento dell'economia in questa fase, ma dice il professor Brancaccio in realtà come dire, tutelano un meccanismo che poi non tutela in realtà nessuno, non tutela davvero i lavoratori, non tutela in realtà in particolare l'Italia. Lei cosa ne pensa?
2: Ma senta, intanto grazie molto per l'invito, sono in collegamento perché non sto particolarmente bene, ma il libro è un buon libro e quindi è buono a partire dal titolo. L'ultima volta che alla parola comunismo è stata fatta un'aggiunta gentile è stata nel caso dell'eurocomunismo, e vado un po' indietro negli anni per fissare una data non casuale. Il 15 novembre del 75, sulle Figaro, sulla prima pagina, vediamo due foto. La foto del castello di Rambouillet, dove si riunisce per la prima volta il G7, e a fianco la foto di Berlinguer, che a Parigi parla dell'eurocomunismo. Allora, a quell'altezza di tempo, il comunismo è dominante nel mondo. È dominante in Russia, in Cina, in parte dell'Asia, è emergente in America Latina, è emergente o quantomeno può svilupparsi in Africa e poi in Europa, il caso dell'eurocomunismo. Per capire come sono andate le cose, io credo che si debba andare a quella data. Quella data a Rambouillet, il G7, dà vita a un corpo politico che deve difendere l'Occidente e il capitalismo dal comunismo. E viene elaborato un codice politico, che è quello del G7, un codice economico, il Washington Consensus, e poi l'idea fondamentale della democrazia. Paradossalmente quello che era temuto non si realizza, ma è l'opposto. Il muro cade nell'89, l'Unione Sovietica cade pacificamente nel 91. E questa è la data, il periodo a cui secondo me è necessario fare riferimento per capire che cosa è successo. Allora, la matrice politica della globalizzazione è stata, io credo di averla vista anche abbastanza da vicino in quegli anni, non tutta acriticamente, anzi, e dirò perché, ma è totalmente americana ed è stata totalmente democratica. Quando sento dire c'è una responsabilità, una matrice Thatcher, è totalmente sballato. La Thatcher era una liberista, ma era totalmente nazionalista. Fa lo sbarco alle Falkland, quindi l'esatto opposto della globalizzazione. Per capire come nasce nella struttura ideologica la globalizzazione, i grandi discorsi nelle università americane di Clinton e il grande discorso fatto a Obama, che si insedia dicendo non abbiamo il passato, abbiamo solo il futuro. Questi secondo me sono i termini per capire che cosa è successo. È a quell'altezza di tempo che inizia il cosiddetto turbocapitalismo, che è certamente stato positivo per una grossa quota della parte della popolazione che esce dalla povertà, è stato non necessariamente positiva per l'ambiente, ma nell'insieme forse la cosa giusta, sbagliata, per fatta in un tempo troppo breve. È un tempo che è stato, ripeto,

0: della storia scompare, sostituito dal conto economico, che a sua volta è shortato, non è più neanche annuale, è diventato semestrale, giornaliero, ormai non c'è più neanche quello perché è istantaneamente sviluppato su numeri istantanei e apolidi. Io credo che la grande questione sia adesso, data come dire, per essere chiaro, io credo che nel 2008, quando arriva la crisi, per la verità, se posso notare, a parte i grandi economisti che sono stati citati, sul Corriere avevo scritto nel 2006 l'America rischia un nuovo 29, e infatti è arrivato. Non è stato gestito, nel senso che i colpevoli sono stati premiati, regole e controlli sono stati eliminati, ipotesi di cambiamento del regime sono state accantonate e avviene e si sviluppa una drammatica espansione della massa monetaria, che non so se chiamare capitale o no, non sono un economista, però se guardate i grafici vedete che fino al 2012 la curva del PIL, del GDP e della finanza sono più o meno parallele. Dal 2012 in poi quelle dell'economia reale sono più o meno parallele, piatte stanno sotto. Quella della finanza sale in verticale e adesso ha una dimensione oggettivamente stellare, incontrollabile, io credo. Quindi io credo dibattiti come questo, incontri, devono e possono preparare l'ambiente politico, civile, in vista della, credo fortemente probabile, prossima crisi finanziaria. Finite le
1: Dice che è
0: guerre.
1: probabile una nuova crisi finanziaria, quindi? Cioè, per
0: Io
1: come è
0: penso che
1: questo
0: se
1: capitale,
0: guarda.
1: che a questo punto lei, diciamo, ripesca anche questa idea di un esocapitale, se capisco la condivide.
0: Ma io, ESO capitale, quello non è più neanche capitale, perché sono, come dire, dimensioni numeriche abbastanza poco definibili. Diciamo che capitalismo, pecunia, si chiama così pecuniario, perché la pecora era la ricchezza. In questo momento la pecora è impazzita e alla fine è drogata anche da tanti altri elementi, tipo cripto, però di fatto io credo che ormai più o meno parecchi cominciano a sostenere. Allora, che qualcosa di. Io penso, e finisco con due discorsi. Primo, non ho fiducia nelle repubbliche digitali. Ai miei tempi, io ricordo, ti raccontavano, noi siamo le nuove forme dello Stato. Cos'è lo Stato? Fa le strade, noi facciamo le autostrade informatiche. Cosa fa lo Stato? Lo Stato crea la moneta. E infatti a un certo punto inventarono Libra e comunque siamo intorno a quel caso. Cosa fa lo Stato? Ti dà la democrazia, noi ti diamo la democrazia istantanea. Ricordo una simpatica discussione con Bill Gates che diceva bisognerà trovare i soldi per pagare gli operai, dato impiegati, dato che i computer gli perderanno il posto di lavoro. E alla domanda lui disse: tassando i computer? E la mia risposta: sì, i tuoi computer o quelli degli altri. Quindi la grande questione, secondo me, è che ambiente si creerà dopo e che opportunità ci saranno di evitare il dramma di conseguenze drammatiche della crisi. Allora, primo, non credo che sia giusto accusare di crisi della globalizzazione, scusate, crisi politica, non è giusto accusare i
1: Professore, la posso
0: populisti.
1: interrompere un attimo solo per capire, ma lei intravede una nuova crisi per la congiuntura attuale, la guerra, o in ogni caso la vedrebbe alle viste, una nuova crisi, diciamo, più analoga a proprio una crisi del capitale finanziaria?
0: Ma vede, io ho cercato di dire, nel la crisi

0: Della 2008 non è stata risolta, è stata semplicemente spostata. In modo paradossale, i colpevoli sono stati premiati, i colpevoli sono stati addirittura indicati come il futuro e tanti fenomeni di questo tipo. Nasce nel 2008, viene rinviata, e viene rinviata col cosiddetto whatever it takes, cioè dire inventando il denaro dal nulla. Non era necessario fare regole, ma sufficiente stampare moneta. La stampa della moneta, la pecora impazzita, è arrivata a una dimensione che adesso è, come dire, priva di precedenti di alcun tipo. La crisi ha quelle cause e probabilmente avrà uno sviluppo, è possibile purtroppo che abbia uno sviluppo a venire, non, difficile dire qua. Certamente non a causa della guerra, anche, per carità, ma anche se non ci fosse la guerra, la crisi sarebbe stata comunque. Adesso l'opinione, l'attenzione è per la guerra, ma in realtà verrà fuori comunque. Allora, io direi, tornando, due punti. Uno, se ci deve essere un dialogo, deve essere, come dire, secondo me, deve tenere conto di questo. Non ha senso l'accusa al populismo. Nel luglio dell'89, sul Corriere della Sera, il Corriere mi chiese un articolo sul bicentenario della rivoluzione. Come la prima era stata la rivoluzione dei parlamenti, già allora in quell'articolo c'era scritto una rivoluzione, il Corriere intitolò il mio articolo "Una rivoluzione che svuoterà i parlamenti", perché il potere della democrazia era basato, il potere degli stati democratici era basato sui confini, i confini permettevano agli stati e alle assemblee di fare le regole, le leve militari, la giustizia, le tasse, la ricchezza stava uscendo già allora dai confini e con la turbocapitalismo sarebbe esplosa. Questo avrebbe generato problemi politici, perché è evidente ancora adesso che i problemi, la gente lo avverte, lo sente, vengono da fuori, vengono dalle migrazioni, giusto o no, la paura è questa, vengono dagli spread, io ricordo qualcosa a questo proposito. Vengono dall'intelligenza artificiale, vengono dal futuro. Quindi la grande questione è capire l'origine dei problemi, che non è solo finanziaria, ma è molto più complessa. Secondo, un punto su cui possiamo riflettere è quello del rischio che ha lo Stato sociale. E finisco, lo Stato sociale nasce come welfare state, dalla culla alla tomba. Andrà drammaticamente in crisi perché produce poche culle e poche tombe e la possibilità di finanziare questo sistema con mezzi pubblici è relativamente calante e questo porterà alla trasformazione. Se c'hai i soldi ti compri la sanità, se non ce li hai avrai rischi di crisi anche democratica. Quindi ragionare anche su questi temi. Io ho fatto una proposta di legge alla Camera che appunto parte crisi demografica, crisi democratica. Io credo che molti temi di discussione siano aperti e possibili e certamente, come dire, il libro di Brancaccio è un ottimo libro, la speranza è che i suoi incontri siano limitati a un invito, minori quantità di globalisti pentiti. Grazie.
1: Grazie. In realtà volevo ridare subito la parola a Brancaccio, al professor Brancaccio, anche perché ci sono alcuni spunti su cui volevo capire anche lui cosa ne pensa, anche diciamo, questa vista di una nuova crisi imminente, diciamo, perché quella del 2008 non è del tutto finita, mi sembra già uno spunto interessante.
2: Sì, ma insomma il consenso del professor Tremonti è andato ben al di là delle mie più rosee aspettative, quindi questo è un fatto sicuramente positivo. Penso sia interessante, credo che il professor Tremonti converrà con me se ci soffermiamo sui punti di dissenso tra noi, così insomma, animiamo ulteriormente la discussione. Allora, quando Tremonti dichiara che c'è un problema di immigrazione e poi contestualmente dichiara che c'è un problema di crisi del welfare dovuta a poche culle, io qui ravviso una contraddizione, nel senso che credo che, insomma, l'immigrazione sia un elemento chiave che compensa, diciamo, la dinamica demografica declinante dei capitalismi avanzati. Naturalmente il tema è di enorme complessità, ma insomma io vedo una contraddizione e sarebbe il caso di approfondire la questione. Penso anche, questo è un punto importante, proprio per evitare di cadere, diciamo, nella retorica mainstream, no? Verso cui lo stesso Tremonti è stato anche un critico. Ecco, per evitare di cadere nella retorica mainstream, forse dobbiamo tener conto del fatto che la crisi del welfare non è soltanto una crisi demografica, è una crisi di produttività del lavoro ed è anche una crisi legata al fatto che il bilancio pubblico, come cercavo di spiegare prima, in Italia e non soltanto, è stato utilizzato molto meno per il welfare e molto più per altri tipi, diciamo, di sovvenzioni, sussidi, aiuti e sostegni a soggetti che del welfare evidentemente non hanno alcun bisogno. Ecco, aggiungendo questi elementi e queste criticità, io penso che, come dire, ci avviciniamo maggiormente alla realtà scientifica, nel senso che poi raggiungere, diciamo, la realtà è sempre un'impresa faticosissima dal punto di vista scientifico. Si lavora insieme, collettivamente, per raggiungere, diciamo, la realtà dei fatti. Dico una cosa invece secondo me interessante, cioè nel senso sulla quale io convengo con Tremonti. A un certo punto Tremonti, citando la Thatcher, ha fatto cenno alla possibilità che possa esistere un liberismo nazionalista. Questo è molto importante perché, insomma, consente anche, io credo, di sparigliare un po' le carte. È possibile oggi intravedere, anzi i fatti ci dicono che è nella realtà di questo tempo, un liberismo protezionista, che sembra un ossimoro, sembra una contraddizione in termini, ma nemmeno poi tanto. Cioè, in altre parole, se guardiamo la politica economica dell'amministrazione Trump, e non solo quella, ci rendiamo conto che i dazi coesistono con misure classicamente e tipicamente liberiste. Abbiamo un protezionismo esterno che collima e coincide con un liberismo interno. Abbiamo, in altre parole, una lotta tra capitali internazionale che si traduce nel protezionismo ed eventualmente nella guerra economica che sfocia persino nella guerra politico-militare, e poi abbiamo una guerra tutta interna che è una guerra di classe, che è una guerra che vede i lavoratori e le lavoratrici soccombere a colpi di libero mercato, ancora una volta, ancora e sempre, come se le crisi, diciamo, di questi anni non avessero insegnato nulla.
1: No, ma infatti, insomma, volevo sapere anche cosa ne pensi tu, ma la promessa a cui ha fatto riferimento Tremonti prima nel Giardino delle Rose era proprio una promessa, diciamo, falsa un po' in tutto, tant'è vero che quell'operaio poi il lavoro non l'ha riavuto e paga oggi i beni più di quanto li pagasse domani, diciamo, allora, e tutti gli studi stanno dicendo che i dazi li stanno pagando gli americani ancor più di quanto li paghiamo noi.
2: Allora, su questo mi fa piacere che Tremonti sia più d'accordo con me di quanto non sia stato Ignazio Visco, perché nella discussione che ho avuto con il governatore onorario della Banca d'Italia, lui insisteva sull'idea che il protezionismo fosse, in fin dei conti, un modo per tutelare i lavoratori. No, non sta andando così. I dati lo evidenziano chiaramente. Il protezionismo non è un protezionismo lavorista, per usare un'espressione politica. No, protezionismo è un'espressione della lotta tra capitali. È non a caso un protezionismo che funziona soprattutto a livello finanziario. È un protezionismo che stabilisce dei vincoli per impedire che capitali di altri paesi penetrino, entrino, si introducano, diciamo, nelle meccaniche del capitale, in particolare del capitale americano. Da questo punto di vista è importante chiarire che questa retorica secondo cui il protezionismo, almeno quello in atto, potesse salvaguardare la classe lavoratrice dei paesi relativamente avanzati è una retorica ormai smentita dai fatti. Certo, diverso sarebbe il caso, e nel libretto che stiamo discutendo un po' accenno alla cosa, diverso sarebbe il caso se piuttosto che parlare della solita dicotomia liberismo, libero scambismo contro protezionismo, si cominciasse a rievocare quello che va sotto il nome di social standard, uno standard internazionale sui movimenti di capitali e di merci, tesi che non è semplicemente, diciamo, voce dal sen fuggita di un liber comunista come il sottoscritto, ma è una tesi che è stata portata avanti per molto tempo dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dal Fondo Monetario Internazionale. Personalmente ne ho presentato una versione anche in sede europea e nazionale. Ecco, se cominciassimo a discutere di standard sociali sui movimenti internazionali di capitali e di merci, quello sarebbe un modo anche per sparigliare le carte, per andare al di là della solita vecchia disputa tra libero scambismo e protezionismo, per fare un discorso non più di lotta tra capitali, ma di lotta, diciamo, per il lavoro. Del resto l'interesse del lavoro è interesse generale della collettività, come si usava a dire ai tempi del 1975, evocati anche da Tremonti.
1: Ecco, a questo punto però mi sono obbligata a coinvolgere nel dibattito anche Nicola Fratoianni, anche perché, come dire, diciamo, lasciamo anche in questo caso la parte collettivizzazione è uno sfondo, ma in ogni caso, diciamo, anche perché oggi si discute di prospettive future in cui ci sia un ruolo del centrosinistra, insomma, diciamo, di, quindi comunque di un mondo in cui probabilmente avrete parola, o in ogni caso vi state già interrogando su che cosa si possa fare rispetto a questa, diciamo, nella concretezza. Qualora tu condivida appunto questa visione dei capitali così, così che ha un ruolo così importante nella società, nell'economia e di fatto diventa un ente in sé questo esocapitale, come lo si imbriglia? Voi ci state riflettendo come partito, tu personalmente, quale può essere una prospettiva con cui la politica si può relazionare a questo, a questa situazione? Bastano le tasse? Bastano, quale idee ti sei fatto, vi state facendo, se vi interrogate su questi argomenti adesso?
3: Ma innanzitutto grazie Sara, grazie per aver accettato di moderare questa discussione. Devo ringraziare il Presidente Tremonti, che è Presidente anche della mia Commissione parlamentare, della Commissione Esteri, che ha deciso di essere con noi, anche se, come avete ascoltato, diciamo, dalla tosse ricorrente evidentemente, diciamo, non è al massimo della forma, e naturalmente Emiliano Brancaccio, per aver scritto il libro, per quello che dice, per quello che fa, perché io penso che il libro di Emiliano pone, diciamo, alla dimensione della politica, ammesso che esista legittimamente una separazione secca tra la sfera dell'economia, della scienza, dello studio, dell'approfondimento della politica, diciamo, ci siamo persino abituati troppo all'idea che queste sfere, queste dimensioni possano vivere l'una separata dall'altra, l'una autonoma dall'altra. Il suo
1: infatti
3: libro...
1: devo dire, voglio fare una piccola premessa per interrompere, solo per dirti che comunque bene, secondo sì. me a me è sembrato interessante, adesso non perché mi avete invitato eccetera, che comunque voglio dire Sinistra Italiana scelga di trovare il tempo di discutere, diciamo, di quelli che si chiamavano, diciamo, i fondamentali, il pensiero economico. Penso che sia una scelta interessante, anche un po' controcorrente, una scelta che io personalmente apprezzo, ma veramente non perché sei qua, perché come sai abbiamo litigato su tante cose.
3: Ma certo, ecco. Ma lo rifaremo, magari speriamo, magari rifaremo, perché sale della vita discute.
1: Però diciamo che un partito si interroghi su queste cose non è poi così banale.
3: Io penso che noi dobbiamo interrogarci su queste questioni, perché altrimenti non serviamo a niente. Cioè, perché adesso io la dirò inevitabilmente diciamo ad un grado di raffinatezza inferiore a quello che avete ascoltato prima di me nell'interlocuzione tra Giulio Tremonti ed Emiliano Brancaccio, ma diciamo tra le questioni decisive che questo libro propone alla politica ce n'è una forse più di ogni altra, naturalmente ce ne sono molte, innanzitutto c'è la descrizione e l'approfondimento legato alla tendenza fondamentale, la centralizzazione, la sua descrizione, le conseguenze che questa tendenza produce, come è stato giustamente osservato, sull'economia, innanzitutto sulla democrazia, sulla guerra, sul fascismo oggi, l'oltrefascismo, il tecnofascismo, e sono tutti elementi decisivi per capire che cosa c'hai davanti, no? E con che cosa ti stai misurando. Ma la domanda di fondo che propone è una domanda: la politica che ruolo ha? Esiste? Cioè, questo è il punto. Ed è in grado, intende innanzitutto svolgere una funzione. Perché se volete, se ci pensate, se ci pensiamo, questo è un nodo che ha caratterizzato il declinare, in particolare adesso io dico della mia parte politica, o meglio, non proprio di tutte le parti politiche con la stessa responsabilità, ma alla fine del computo delle responsabilità ce ne facciamo poco, diciamo di quel campo politico che si oppone a quello della destra, no? Il declinare di questo campo politico negli ultimi decenni nel mondo ha a che fare anche con questo problema e con questa domanda fondamentale, a cui per un lungo periodo, per un certo periodo, la politica ha risposto, non è che non ha risposto, ha risposto consegnandosi ad una dimensione puramente notarile. Nella migliore delle ipotesi alla dimensione di una gestione più o meno tollerante, più o meno democratica, più o meno buonista direbbe qualcuno, più o meno compassionevole, ma di questo stiamo discutendo, no? La rinuncia a svolgere una funzione. La dimensione pubblica in economia, l'interventismo, la capacità di agire dentro questo quadro è stata derubricata esplicitamente e l'idea di invertire questa tendenza è stata a lungo confinata nella dimensione del, diciamo, dell'estremismo, del velleitarismo, sostanzialmente delegittimata nel dibattito pubblico. Io penso che oggi, di fronte alla tendenza che Emiliano Brancaccio disegna e che, diciamo, alcuni dei protagonisti di questo processo centralizzazione dichiarano ormai esplicitamente, perché quando un signore che si chiama Peter Thiel dice, diciamo, certo, in inglese ma in italiano adesso, capitalismo e democrazia non vanno più insieme, è piuttosto evidente quale dei due di questi termini il signor Thiel intende collocare nel cestino della storia, e non è il capitalismo. E allora, diciamo, di fronte a tutto questo, il problema principale che si pone è innanzitutto questo: qual è la direzione di marcia? E qual è la direzione di marcia? Naturalmente ad un multilivello, no? Ed anche a un diverso grado di complessità. Adesso la domanda che mi fai è da non uno ma 100 milioni di dollari e francamente devo, diciamo, dichiarare la mia impreparazione. C'hai già l'idea di come fregarli? No, basta questo strumento, non ne basta uno, servono naturalmente un insieme di azioni ed anche serve una massa critica in grado di giocare al livello in cui quel processo oggi determina la ridefinizione dei rapporti di forza, no? Primo punto, c'è una questione che viene avanti, adesso siccome è entrata in questa discussione giustamente, la globalizzazione, la sua crisi, la sua fine, forse, è un dibattito aperto nella politica mondiale, no? E tutto ciò che ha determinato, siccome io sono uno di quelli che per generazione politica, diciamo, si è formato particolarmente nella grande stagione dei movimenti definiti erroneamente antiglobalizzazione o altermondialisti, no? Ho piuttosto ancora fresca, nonostante sia passato un quarto di secolo, lo stesso periodo in cui quell'accelerazione, diciamo, ha determinato la fotografia dell'impatto di questa tendenza, ho piuttosto fresca nella memoria la scena di un grande movimento globale che diceva alcune cose, ma che, attenzione, proprio perché non era contro la globalizzazione per definizione, vedeva anche il rischio di un controesito, quello con cui oggi ci misuriamo, il ritorno di una vocazione neoimperiale, anche con la crisi di queste vocazioni neoimperiali, a cominciare da quella, diciamo, dell'impero americano, la guerra, l'allargamento delle diseguaglianze e anche il progressivo deterioramento della democrazia. Anche qui, questo è un fenomeno che non è che denunciamo dall'altro ieri, lo spostamento progressivo degli equilibri a favore degli esecutivi, anche qui dentro un elemento di centralizzazione, no? Perfino dentro la dimensione democratica è un dato del tutto evidente. Allora, io penso che per noi questo problema è squadernato. È squadernato rispetto alla ricerca di una massa critica, dunque alla costruzione delle alleanze, perfino sul terreno diciamo, dei soggetti, delle soggettività sovranazionali. Io, per esempio, sono un convinto europeista, non perché non veda e mi sfuggano i limiti, diciamo, con cui l'Europa e le sue classi dirigenti hanno gestito gli anni che abbiamo alle spalle e anche quelli presenti. Il nuovo patto di stabilità e crescita, diciamo, ripropone tutti interi gli errori della lunga stagione dell'austerità, ma perché, diciamo, ho l'impressione che al di sotto della dimensione continentale una partita come quella del social standard, cioè l'idea di ridefinire il quadro degli accordi globali sul commercio nel segno, no, di una dimensione in grado di condizionare una riforma ad elementi di garanzia sociale, ambientale, del lavoro, perché è questo, credo, Emiliano, spero di non dirla male, diciamo, la natura della cosa che tu definisci social standard, no? Cioè il tentativo di dire come si ridisegna e come si ricostruisce un equilibrio che altrimenti, lasciato libero di correre dentro questa dimensione, porta alla moltiplicazione della guerra e alla fine, diciamo, al rischio di una guerra persino globale, visti i soggetti in campo e vista diciamo, il fatto che proprio ieri, per stare sempre ad una delle conseguenze di questo processo, proprio ieri l'indice Spiri ci dice che è stato superato il nuovo record nella storia della spesa militare globale, no? 2.887 miliardi di dollari spesi nel mondo per l'aumento degli armamenti, ed è un aumento questo trainato in particolare dall'aumento della spesa militare europea, che fa più 24% dentro questo quadro. Anche qui, solo per collocare la discussione che per esempio spesso e volentieri facciamo sull'aumento della spesa militare e sul rapporto tra guerra e pace, che è, per quello che mi riguarda, per la mia storia, anche il frutto, diciamo, di un pacifismo integrale che io rivendico, ma che è anche la lettura, diciamo, di un processo, delle sue potenziali conseguenze. Allora, anche qui, come oggi, dentro la costruzione di una dimensione che si ponga all'altezza dei rapporti di forza in campo, che evidentemente non vive solo nella dimensione nazionale, ma come anche nella dimensione nazionale la politica può esercitare un'iniziativa, no? Io penso che parte intanto dalla consapevolezza della necessità di rimettersi in campo con decisione e quindi di rilegittimare la funzione della politica come strumento di conflitto rispetto ad interessi che sono in conflitto con quelli della democrazia, riconoscendo questo conflitto, oppure la politica rischia di essere inutile. Questo, naturalmente, ripeto, a mille gradazioni. Adesso prima scambiavamo due considerazioni sul dibattito di queste ore, no? Sul documento di finanza pubblica, che è, diciamo, l'attualità più immediata. Gran discutere, dopo che hanno firmato loro quel patto di stabilità e crescita, noi avevamo detto guardate che non va bene, grande discussione su usciamo dal patto, la clausola nazionale, tutte cose che non si faranno, poi lo scostamento vedremo, ma anche qui uno che dice scusate, fatemi capire, l'eventuale scostamento a che cosa serve? Che cosa ci fate poi con quelle risorse? In che direzione andate? Perché il documento di finanza pubblica è un'altra proiezione di austerità. Nell'uso del bilancio, a proposito di bilancio pubblico e welfare, le previsioni mantengono la spesa militare, mantengono i tagli della spesa pubblica e in particolare da alcuni settori, diciamo, cruciali nell'interesse della maggioranza. Siamo di fronte a una direzione che non è compatibile, no? E via così, è evidente che sono tanti diversi gradi con i quali ti poni il problema di invertire questa tendenza. Un altro grado, per esempio, sempre per stare al nostro paese, riguarda il tema dei salari e degli stipendi, perché anche qua, cioè, non è normale, no, che l'Italia sia il paese che in Europa su questo fronte ha pagato in questi decenni il prezzo forse più alto, gli stipendi più fermi, se non diciamo col passo del gambero negli ultimi 30 anni, con un'inflazione che corre via. Noi abbiamo depositato una proposta di legge che sostanzialmente, adesso diciamo, ma tu vuoi rifare la scala mobile? Confesso, sì, forse è arrivato il momento, e dice, ma non si può fare, perché? Non si capisce perché, no? Alla fine non si capisce perché. Vale per questo, vale per le politiche fiscali che abbiano al centro il tema della redistribuzione della ricchezza, dopo anni in cui diciamo questi processi hanno favorito e accelerato l'allargamento della forbice della diseguaglianza, naturalmente diciamo porta con sé anche elementi diciamo di natura più complessa che richiedono strumenti più complessi ed anche livelli di intervento che non sono immediatamente disponibili alla definizione di un programma di coalizione.
1: No, tra l'altro...
3: ma il punto, e finisco, sì, scusami, è un elemento di ambizione intellettuale perfino, no? Cioè è riguadagnare la funzione della politica, cioè una politica che vada alla radice dei problemi, no? Una politica radicale come l'unica politica possibile, perché questo mi pare il punto. O la politica torna ad assumere questo sguardo, oppure dichiara il suo default, diciamo condizione che ha lungamente peraltro interpretato negli anni che abbiamo alle spalle. E qui, ripeto, guardo molto più al campo mio, diciamo, che considero da questo punto di vista quello che porta alle maggiori responsabilità, perché in fondo dall'altra parte, anche con eccezioni, articolazioni, punti di vista critici in alcuni passaggi su alcune questioni, alcuni li abbiamo ascoltati anche oggi da Giulio Tremonti, ma di là fanno un altro mestiere, no? C'è un altro impianto che va in quella direzione. Di qua le cose avrebbero dovuto seguire un'altra. È arrivato il momento, diciamo, di cambiare, perché evidentemente senza questa ambizione il tema non è più neanche soltanto vincere o perdere le elezioni, è fare in modo che l'eventuale, io immagino, auspicabile, io dico anche possibile o probabile, senza esagerare, diciamo, nell'insulto alla scaramanzia, vittoria elettorale non si tramuti il giorno dopo poi, diciamo, in un boomerang, perché qui c'è l'ultima questione, è del tutto evidente che uno degli elementi che poi hanno ulteriormente accentuato la marginalità della politica come funzione di trasformazione, almeno sempre per il campo nostro, è stato anche questo, cioè il fatto di annunciare una stagione di cambiamento e poi tradirla drammaticamente nei suoi esiti. È chiaro che questo diventa, diciamo, nel processo di marginalizzazione della democrazia, di indebolimento, di marginalizzazione della politica, un colpo fatale, perché a quel punto, se tu pensi che tanto la politica non serve a niente, perché non cambia le cose, qualunque sia, diciamo, il segno di chi vince la partita della competizione elettorale, poi...
1: Chiaro. Grazie. Io non so se ho tempo per un altro giro di domande, perché... Ma allora, molto brevemente, intanto ti volevo volevo ripartire da te per chiedere due cose. Uno, più di attualità, visto che è toccato il tema dei salari, oggi diciamo il governo sta parlando di salario giusto in dei termini che un po' riprendono... diciamo qualcosa però hanno ripreso, cioè non riprendendolo, lo chiamano in qualche, c'è qualcosa insomma che parla ai sindacati, che parla diciamo ai contratti maggioritari, quindi volevo capire cosa ne pensavi, e vedo già che scuoti la testa. E poi in realtà però una questione più collegata invece al libro, che può essere diciamo un problema o comunque un elemento su cui interrogarsi, riguarda diciamo, quando si parla di oltrefascismo, si parla di diciamo del pensiero liberale che diventa autoritario, però questo pensiero liberale si basa diciamo sulle élite che si formano nelle università, che studiano in qualche modo, che accedono alla conoscenza, e da lì diciamo con criteri meritocratici che oggi sono molto in discussione, però è anche vero che c'è, come dire, l'accesso alla conoscenza che poi li mette a capo delle multinazionali, cioè oggi non lo fai per eredità, ma lo fai perché sei stato a Yale. Ma questo, diciamo, negare che, se questo meccanismo lo definiamo problematico, non c'è un problema che riguarda la sinistra e il rapporto con conoscenza e meritocrazia? Cioè, in fondo è il principio, diciamo, illuminista quello che, cioè, però chi conosce poi guida la società. Se voi vi allontanate di questo, poi in che direzione andate?
3: No, ma sono rapidi,
1: sono una discussione tutta sarò un po'
3: sarò rapidissimo, ecco. Però due cose. La prima riguarda il cosiddetto decreto lavoro. Adesso siamo di fronte a delle bozze, ogni qualche ora ne arriva una nuova, quindi naturalmente non lo dico per diplomazia, toccherà vedere il testo che a un certo punto uscirà dal Consiglio dei Ministri, certo. Ma da quello che si legge però siamo di fronte, insomma, a una sostanziale presa in giro, anche un po' offensiva. Ora, siamo seri, diciamo, il salario giusto è una cosa che sembra riprendere, diciamo, un pezzo della proposta che a inizio legislatura tutte le opposizioni unitariamente avevano avanzato, quella sul salario minimo, parte dai contratti maggiormente comparativamente rappresentativi, però poi manca un pezzettino piuttosto rilevante, cioè, perché sai com'è, quella proposta, quella che noi avevamo avanzato in nome del rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, diceva però dove quei contratti stanno sotto una certa quota, lì interviene. A proposito della politica, no? Cioè, lì interviene la dimensione pubblica.
1: No, hai ragione, però mano, che si sono spostati.
3: Dà una mano alla contrattazione, dà una mano alla contrattazione perché la spinge verso l'alto, ma nell'immediato costruisce un elemento di protezione reale, materiale, nei confronti del lavoratore povero. Non dico niente sulla finta indicizzazione dei salari, perché se lo schema è quello che abbiamo letto nelle prime bozze, per cui dice io punisco chi non rinnova il contratto, no, nei tempi giusti, e lo costringo a quel punto a dargli il 30%, il contratto col 30% dell'IMCA, come è calcolata oggi peraltro, mentre oggi nella contrattazione il rinnovo lo fai, e noi lo abbiamo criticato, sull'inflazione programmata, perché l'abbiamo criticato, perché abbiamo detto attenzione che mediamente poi succede che quella reale ha un altro andamento e la perdita di potere d'acquisto non la recuperi mai. Se tu oggi dici ma io se tu non lo fai ti faccio applicare il 30 di quella programmata, è quasi un incentivo a non rinnovarlo, gli conviene, diciamo, un incentivo all'attesa, no? Mi sembra una cosa tremenda. E qui ho chiuso sul decreto.
1: Ci sono alcuni contratti che comunque preferiranno rinnovare, ma, però certo, vediamo.
3: Diciamo, per come leggiamo oggi, a me sembra una cosa che fa, sta dentro la filiera dei decreti primo maggio, che poi dal mio punto di vista hanno pure questo carattere un po' tremendo, diciamo, dell'usare il primo maggio per produrre cose che invece di aiutare i lavoratori e lavoratrici ne peggiorano le condizioni. Quanto all'altra vicenda, me la cavo con una battuta, io non sono affatto contrario alla meritocrazia e alla conoscenza. Ora, ho qualche dubbio però che oggi l'accesso ai grandi ruoli sia tutto legato alla conoscenza e al merito, e che non abbia più nulla a che vedere, diciamo, con gli elementi ereditari intesi come, diciamo, l'eredità di una posizione dominante. Ho qualche dubbio che, diciamo, questo sia il quadro col quale ci misuriamo, e soprattutto ho qualche dubbio che, a proposito di accesso alla conoscenza e al sapere, oggi siamo nella condizione in cui i processi che si sono determinati mettano tutti e tutte nella pari condizione di accedere alla conoscenza e di misurare su quella condizione di parità il merito della loro capacità. Temo che non siamo qui, cioè, e temo che anche su questo fronte la tendenza a cui fa riferimento Emiliano Brancaccio abbia, diciamo, prodotto più di qualche elemento di devastazione. Ma qui mi fermo. E
1: sì, devo dire che su questo tema mi piacerebbe proprio sentire cosa ne pensa Emiliano Brancaccio, e poi ripasso la parola anche a Tremonti. Se...
2: Sì, allora, i dati a volte aiutano, no? Allora, i dati ci dicono, sono i dati OCSE e di tutte le istituzioni e gli enti di ricerca che hanno studiato il tasso di immobilità sociale, cioè la probabilità per un figlio di trovarsi in una condizione socio-economica migliore, uguale o peggiore rispetto ai genitori, tassi di immobilità sociale sono purtroppo aumentati in Occidente, in particolare negli Stati Uniti d'America, il tempio, diciamo, della meritocrazia, almeno dal punto di vista ideologico, nel Regno Unito e, ai noi, in Italia. Quindi dire meritocrazia oggi entra in aperto contrasto con l'evidenza empirica, che è un'evidenza che Thomas Piketty ha definito d'ancien régime. Lui faceva riferimento a Papa Goriot. Chi ha letto Papa Goriot sa che nel riferimento, diciamo, balzacchiano, sostanzialmente l'idea è che conviene, in una fase d'ancien régime, piuttosto che studiare sodo e lavorare sodo, conviene cercarsi un buon partito, perché insomma, in una
1: però
2: situazione
1: non ci sono
2: del genere,
1: solo gli Stati Uniti e l'Europa, l'India, la Cina sono paesi in cui, diciamo, andare, diciamo, l'accesso, non dico di massa all'università, però insomma la possibilità per le masse di accedere all'università è tanta roba.
2: Ma qui stiamo discutendo ovviamente di realtà come dire, molto diverse dalle nostre, dove devo dire che anche questa, come dire, apologia del merito e della meritocrazia è molto diversa rispetto a come l'abbiamo messa noi, perché noi siamo pervasi di cultura individualista e quindi automaticamente abbiamo caricato sul concetto di merito tutta una serie di elementi ideologici. Ai cinesi si possono imputare tante cose, ma certo non l'apologia della meritocrazia nel senso individualista del termine. Ecco.
1: No.
2: Sul resto sì, io penso che, insomma, ecco, forse c'è da dire una cosa importante. C'è stata una fase storica, anche relativamente recente, in cui abbiamo pensato che il dibattimento politico fosse tutto un dibattimento su Keynes sì, Keynes no, quindi in sostanza sull'idea di fare o non fare debito, sull'idea di spingere, diciamo, sul deficit di bilancio oppure no, che peraltro era una fenomenale banalizzazione terrificante di John Maynard Keynes, che era pensatore raffinatissimo e, come dire, e che ha tanto ancora da insegnarci. Ecco, però forse oggi siamo ad uno stadio di drammaticità persino superiore. Cioè oggi il problema, come giustamente si diceva, non è semplicemente quello di sforare di qualche virgola, di qualche decimale, un vincolo di bilancio oppure no. Il problema è quello che ci mette nel bilancio pubblico. Il problema non è solo del livello del bilancio, ma è della sua composizione e della sua articolazione sociale. Chiaro che diventa una lotta molto più serrata, diventa una lotta di classe? Sì, forse diventa anche una lotta di classe.
1: Ecco, scusate. Proprio su quest'idea del che è legata alla conoscenza. In realtà il professor Tremonte in passato ha parlato di un ruolo dei tecnocrati europei che un po' è collegato a quello, diciamo, contenuto nel libro, in questi appunto prodromi della, diciamo, del ruolo del tecnocrate che poi diventa l'interprete in questo caso dell'oltrefascismo, e quindi io ci ho visto un richiamo a quello che appunto il professor Tremonti ha detto anche appunto qualche anno fa a proposito di questo ruolo centralizzato ad esempio di alcune istituzioni europee in cui il tecnocrate si erge, mette il denaro al centro e tutto il resto conta meno. Ma è una suggestione mia o diciamo di un lettore disattento? Lei che cosa ne pensa? Insomma, ci può essere un collegamento fra questi concetti, quelli che lei aveva visto e quelli che invece appunto ha interpretato oggi il professor Brancaccio in questo testo?
0: Grazie. Dunque, una precisazione rispetto a quello che ha detto Brancaccio. Quando parlavo della, si dice, le colpe del populismo, in realtà volevo dire che per capire tanti fatti devi capire la realtà strutturale. Fai un caso, una coppia di anziani vive in una villetta in un viale del nord Italia, ha il terrore degli immigrati, magari hanno la badante, ma ha il terrore degli immigrati. Secondo me quello delle migrazioni è un tema che va considerato nella doppia faccia, positiva ma anche della reazione politica che porta. Il voto nel nord lo vedi abbastanza chiaramente, ma è un problema che sarà superato. Secondo punto, certo, la crisi del welfare, mancano i soldi, mancheranno per ragioni, ripeto, demografiche. In Cina c'è ormai il disegno dell'ospedale totalmente governato dall'intelligenza artificiale. Non so quanti sono disposti a diventarne pazienti, ma certamente la tecnologia può dare un sostegno, ma servono comunque mezzi finanziari. Ultimo punto, credo che sia la grande questione questa. Il mondo è ancora globale. Sugli oceani comunque navigano i container, Hormuz permettendo, sulla rete le idee e i segni circolano in modo illimitato e istantaneo. E tutto questo indica che se il mondo è globale, è però anche finita la ideologia della globalizzazione, l'idea che globalité, marché, monnaie possa sostituire la vecchia triade libertà, egalità e fraternità. C'è stato un irresponsabile passaggio a favore della tecnica, a favore dei tecnici. Nel 2019, e la iconografia ha un qualche senso, a Francoforte cambio delle consegne tra i due governatori, sul palco i due governatori che si autodefiniscono gli eroi del tempo presente, in platea ad applaudire i politici europei. Ora, voi avreste visto Adenauer, De Gasperi applaudire i banchieri centrali. Diciamo che il grande limite è stato anche quello delle classi politiche, certamente. Il G20 di Roma è disegnato sulla formula ancora globalista, siamo nel 2021, formula People, Planet, Prosperity, vanno alla Fontana di Trevi per buttare la monetina, rituale propiziatorio, non si accorgono turisti della storia che non sono in 20 ma in 18, perché manca il russo e il cinese, 6 mesi dopo la guerra. Ecco, la grande questione è quella delle classi politiche. E credo il punto vero è questo. Forse il luogo della discussione dell'incontro, non questo ma il futuro, potrebbe essere questo. Non puoi vivere in un mondo in cui l'unica regola è l'assenza di regole. Non puoi immaginare che tutto sia free e non anche fair trade. Nel 2009, quando si tenta di trovare una soluzione alla grande crisi, si confrontano due idee, quella italiana e quella, diciamo, di Wall Street. Quella italiana, io ricordo di averla scritta con un giurista, Guido Rossi, diceva, era intitolata Global Liga Standard, era appunto un catalogo di regole possibili generali. All'articolo 4 c'era scritto rispetto di regole ambientali e igieniche. Vi dice nulla a proposito del Covid? Ora, quella formula, la proposta italiana avanzò all'Ocse, ricordo di averla presentata in una lezione alla scuola centrale del Partito Comunista Cinese a Pechino, e questo fu, devo dire, un luogo di grande interesse e di incontro. C'era un grande favore. L'anno dopo emerge il Financial Stability Board, che diceva non servono regole, è sufficiente stampare moneta. Presieduto allora quel board, stabilite, se ne vedrà abbastanza poco, da un italiano che poi ha avuto un certo successo. La realtà è che non è solo questione, dicono i tecnici, gli economisti, per cui, come dire, una grandissima considerazione, bancaccia esplosa, però non è questione di protezionismo, di il cosa vero che servono delle regole. E secondo me il momento verrà per definire un sistema di regole. Sotto quelle regole puoi immaginare sviluppi capitalistici ormai differenziati in America, in Europa, in Cina, ma non puoi immaginare che tutto possa svilupparsi con, solo in termini di forze, di violenze, di protezionismo, di dazi, devi immaginare o sperare, questo è il compito della politica, un qualcosa di superiore e diverso.
1: Grazie professore, io a questo punto insomma ringrazio tutti i presenti, ci sarebbe ancora da discutere, ovviamente ogni cosa che dite è un ulteriore spunto per una discussione insomma che probabilmente continuerà ancora nel tempo. Intanto grazie a tutti, grazie ai nostri interlocutori e grazie a chi è stato qui.
4: Ecco, questa era la presentazione del libro Liber Comunismo a cura di Emiliano Brancaccio. Andiamo avanti con il prossimo appuntamento della programmazione di Radio Radicale. Parliamo di Costituzione e Lavoro, l'impresa del futuro, 80 anni di Repubblica tra eredità storica e avanguardia tecnologica. I saluti istituzionali saranno a cura di Sergio Costa, che è vicepresidente della Camera. Poi ci saranno gli interventi di Nunzia Catalfo, ministro del Lavoro, Manfredi Alberti, che è uno storico, Marco Biasi, professore associato di diritto del lavoro all'Università degli Studi di Milano, Andrea Roventini, ordinario di economia politica nella Scuola Superiore di Sant'Anna di Pisa, Manuela Geleng, Director for Jobs and Skills presso la Commissione Europea, Francesco Manfredi, ordinario di economia aziendale presso la LUM Jean Monnet, Daniela Sabatino, ricercatrice. Poi a seguire la tavola rotonda sul tema il ruolo della politica da alla visione alla norma, tradurre visioni strategiche in leggi capaci di proteggere e valorizzare il lavoro italiano da qui ai prossimi 80 anni, con Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d'Italia, Chiara Gribaudo, deputata PD, Mario Turco, senatore del Movimento 5 Stelle, Chiara Tererini, deputato di Forza Italia, Elena Bonetti, deputato di Azione, Francesco Mari, deputato AVS, Anna Maria Furlan, senatrice del PD, a moderare Marco Gisotti, giornalista. Ascoltiamo.
5: Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ringrazio gli organizzatori di questa iniziativa per avermi coinvolto, ne sono molto lieto, ed è per me un onore portare il saluto istituzionale del Parlamento, nello specifico della Camera dei Deputati, ad un evento di elevata qualità e facilmente desumibile dall'autorevolezza di voi tutti qui presenti. E quindi porto il saluto di tutti i colleghi deputati. Oggi è una giornata particolare. Ciao, buongiorno. Abbiamo il Presidente della Repubblica a Montecitorio, poi insomma giornate d'aula non facilissime, diciamo, molto impegnative. L'argomento del convegno è indubbiamente ambizioso, si parte dal ruolo del lavoro nella nostra Carta Costituzionale per capire in che modo il progresso e l'evoluzione tecnologica sono conciliabili con i principi in essa contenuti. Nel ringraziarvi, e poi entro nello speech, in particolare voglio ringraziare, eccola qui, la nostra ex ministra Nunzia Catalfo, veramente grazie. La presenza di Nunzia, la presenza dell'onorevole Walter Rizzetto, grazie Walter di essere venuto, di tutti quanti voi, Presidente della Commissione Lavoro, Walter Rizzetto, e Nunzia la voglio ringraziare in particolare, vedete ci diamo del tu amicalmente, perché siamo amici e perché abbiamo condiviso un percorso al Consiglio dei Ministri assieme nel cosiddetto Conte 2. Io ero un survival del Conte 1, uno dei ministri sopravvissuti, e ho incontrato, e vi dico la verità, non solo voglio ringraziare Nunzia per quello che ha organizzato stamane, ma anche perché è stata una di quelle ministre che l'8 marzo del 2020, la notte dell'8 marzo del 2020, vado a memoria, ho visto letteralmente piangere disperata quando abbiamo firmato tutti noi il lockdown. Eravamo a due sedie di distanza, ministro del lavoro, ministro del MIT e ministro dell'ambiente, ovviamente con tutti gli altri, e ricordo molto bene quella notte faticosa e lei che diceva come riuscirò a dare delle risposte che poi nei limiti di ciò che era possibile hai dato, e questa sensibilità, questa umanità la voglio trasmettere a tutti voi, perché c'è un backstage dietro delle decisioni politiche. Il backstage sono le persone, sono le storie personali. gli interrogativi che ti poni, se ritornate a quelle date, vi ricordate di quale tragedia è stato il Covid? Non entro in alcun tipo di polemica, non voglio fare alcun tipo di bandierina da mettere o da togliere, quanto invece che in quel momento non avevamo nulla per poter decidere se non il buonsenso. E allora, è sufficiente, è necessario sottolineare che è sufficiente leggere i primi articoli della nostra Carta Costituzionale per capire che il lavoro non rappresenta per il nostro ordinamento una mera variabile economica, bensì il fulcro attorno al quale ruota l'intero sistema democratico. Infatti, nel testo del primo comma dell'articolo 1 troviamo appena tre sostantivi. Italia, Repubblica e per l'appunto lavoro, che rappresenta pertanto l'elemento fondante e qualificante dell'architrave istituzionale. Definire l'Italia come una Repubblica democratica fondata sul lavoro eleva l'attività lavorativa a principio supremo e criterio di interpretazione di ogni altra norma. L'importanza del lavoro è ampiamente confermata dalla lettura completa della Carta. La parola lavoro compare ben 19 volte nel testo costituzionale, che diventano poi 28 se si aggiungono le occorrenze con i termini derivati. Salutiamo il senatore Turco. Grazie Mario di essere venuto. Indubbiamente la disposizione che suggella la centralità del lavoro nella nostra legge fondamentale è l'articolo 4, il quale non si limita a stabilire che il lavoro è un diritto di tutti i cittadini, ma si impegna, questo forse non sempre con i risultati apprezzabili che ognuno di noi desidererebbe, a garantire che questo diritto sia effettivo. Con il secondo comma dell'articolo 4, i padri costituenti hanno ritenuto che il lavoro, oltre ad essere un diritto, è anche un dovere di ogni cittadino, in considerazione del fatto che la nostra organizzazione sociale non può prescindere dal fattivo contributo che ognuno di noi può dare per garantire il progresso materiale e spirituale. Agli articoli 1 e 4 aggiungo le numerose altre disposizioni che intervengono nel tema e che voi sicuramente conoscete altrettanto, il 37, il 39, il 3, il 35 e quant'altro. La particolare attenzione che la Carta dedica alle tematiche del lavoro ne conferma il valore straordinario, nonostante siano trascorsi ormai quasi 80 anni da quando è stata scritta dai nostri padri costituenti, ed è da loro e dal loro pregevole lavoro svolto che ho ritenuto e doveroso partire nelle mie riflessioni. Per poterlo fare e portare il mio pensiero, ho deciso di entrare dentro i lavori preparatori non solo dell'Assemblea Costituente, ma anche delle sottocommissioni che erano state create per garantire il miglior approfondimento delle singole tematiche. Ovviamente qui parliamo solo del lavoro. La lettura del dibattito svolto si è rivelata, e la voglio trasmettere a voi, davvero molto interessante. Ho scoperto, per esempio, che mentre nel testo finale della Costituzione il diritto al lavoro rappresenta l'elemento primario, in buona parte della discussione parlamentare si è considerato prevalente il lavoro come dovere dei singoli cittadini. Dirò di più, il relatore, l'onorevole Francesco Colitto, durante l'esame delle proposte di formulazione di quello che sarebbe diventato l'articolo 4, ha espresso le proprie perplessità sull'ipotesi di inserire nel testo della Carta il riconoscimento del diritto al lavoro, preoccupato del fatto che, uso il virgolettato, una simile affermazione di fronte a milioni di disoccupati appare come una irrisione. Il dibattito si è protratto lungamente sul punto e alla fine, anche grazie al contributo dell'onorevole Giuseppe Di Vittorio, che conosciamo tutti per la sua storia, si è stabilita l'importanza dell'affermazione del diritto al lavoro come valore etico a cui lo Stato democratico deve ragionevolmente tendere perché, virgolettato, rappresenta una conquista delle masse lavoratrici ed un progresso nella legislazione. Sempre grazie ad un suggerimento di Di Vittorio, virgolettato, se poi vi fossero degli scrupoli sulla applicabilità di tale norma, sono le sue parole in sottocommissione, è stato inserito il secondo periodo del primo comma dell'articolo 4, il quale afferma che la Repubblica promuove le condizioni che rendono effettive questo diritto. Credo che proprio questo punto meriti la nostra attenzione stamane, perché questa semplice disposizione affida al legislatore ordinario il non facile compito di rendere effettivo il diritto al lavoro. E siamo tutti consapevoli che l'evoluzione della tecnologia, ora più che in passato, rischia di rendere più difficile mantenere l'impegno etico e politico che i nostri padri costituenti avevano assunto. Pensate all'intelligenza artificiale, giusto per aprire una parentesi, e tutto ciò che ne conseguirà tra cambiamento del sistema del lavoro, tra quello che oggi conosciamo e quello che sarà nel giro, già è e sarà nei prossimi anni. L'appuntamento di oggi, dunque, va esattamente in quella direzione, con la consapevolezza che in un contesto di mutamento tecnologico e crisi climatica, la sfida odierna, tutt'altro che facile, è quella di garantire che il principio costituzionale del diritto al lavoro non resti un'enunciazione formale, ma si traduca in dignità, sicurezza e sostenibilità. Una prima intuizione sull'entità della sfida probabilmente la ebbe Klaus Schwab, fondatore e direttore esecutivo

0: lavoro con conseguente rischio di distruzione di posti di lavoro, cosa che abbiamo detto un minuto fa. I temi che in virtù di questi cambiamenti epocali dovranno essere affrontati dal legislatore sono quindi numerosi e sono certo che verranno sviluppati e sviscerati con competenza dagli oratori di questo incontro e convegno. Mi voglio quindi limitare solo a qualche accenno su alcuni aspetti che ritengo significativi. In primo luogo penso alla trasformazione del luogo e del tempo di lavoro. Almeno per alcune tipologie di lavoro rispetto al passato, infatti non abbiamo più il lavoratore che va da un posto X a un posto Y, da un orario ad un altro orario. Il lavoro, diciamo, strutturato come i nostri padri, i nostri nonni vivevano. Quel lavoratore potrebbe svolgere le sue mansioni da casa o da altro luogo. Al di là se è un vantaggio o meno, è un dato. Ma con il rischio di non avere più la certezza della fascia oraria di lavoro, proprio grazie alla facilità con cui può connettersi ed essere operativo, la Costituzione, però, parla molto chiaramente della durata massima della giornata lavorativa e del diritto al riposo. Ma è chiaro che la normativa deve provare ad adeguarsi al nuovo scenario tecnologico, cercando di trovare un punto di equilibrio, ed è ovvio che rappresenti un vantaggio sia per il lavoratore, il punto di equilibrio, ad esempio, con maggiore flessibilità dell'organizzazione delle proprie giornate, sia per l'azienda, ovviamente, partendo dall'esempio della riduzione di alcuni costi fissi di gestione delle sedi di lavoro, per esempio. Un altro aspetto su cui probabilmente sarà necessaria un'azione di adeguamento del quadro normativo vigente è quello della formazione dei lavoratori. Tema anch'esso presente in Costituzione, ma che andrà sviluppato alla luce della rapidità con cui si sviluppano le competenze digitali, con possibili difficoltà per taluni lavoratori di riuscire a stare al passo dei tempi in assenza di un adeguato supporto formativo. Pensiamo ai lavoratori di oggi che hanno superato i 50 anni rispetto al giovane, che ha una mentalità più ovviamente prossima alla formazione. L'ultra cinquantenne ce l'ha di meno, è un dato. Ovviamente non mi riferisco a quelli del giurassico anteriore della mia età, per esempio, ma quello lo evitiamo. Infine, sono sempre appena piccoli spunti, infine vorrei provare ad immaginare un'applicazione virtuosa e aggiornata dell'articolo 46 della Costituzione, che assegna ai lavoratori la possibilità di svolgere un ruolo collaborativo e costruttivo nelle politiche aziendali. In un mondo in cui lo sviluppo industriale e tecnologico deve necessariamente tenere conto del fattore della sostenibilità, che si traduce molto in benessere del lavoratore, sono convinto che le scelte aziendali possano e debbano essere frutto di un'impostazione condivisa tra impresa e lavoratori, un'impostazione che non si limiterebbe a tener conto, come giusto che sia, delle esigenze del profitto, ci mancherebbe, ma anche e soprattutto di promuovere un sistema economico che sia coerente con le esigenze di salvaguardia degli equilibri ambientali, degli ecosistemi e della salute dei cittadini. Non dimentichiamo anche il nuovo articolo 41 della Carta Costituzionale su questo tipo di diritto. E appunto, e chiudo, collegato con l'articolo 41 e l'articolo 9 che sono gli articoli, i neoarticoli della Carta Costituzionale approvati nel 2022, che ho avuto il piacere di iniziare proprio a firma mia quando ero Ministro dell'Ambiente, e che ci segnano uno spartiacque di riflessione, a cui il legislatore ordinario, al di là dei colori e delle appartenenze, è chiamato a dare delle risposte. L'incontro di oggi, e chiudo, credo che sia proprio lungo questo percorso, per cui io vi auguro buon lavoro e purtroppo da mezzogiorno, come tu sai, Nunzia, dovrò andare perché è una giornata particolare oggi alla Camera dei Deputati, un po' complicata, Mario, l'avete vissuta voi al Senato recentemente, adesso tocca a noi, quindi dovrò andare, però fino a quell'ora parteciperò con grande piacere. Buon lavoro a tutti, grazie.
1: Grazie al Vicepresidente della Camera, l'onorevole Sergio Costa. Ora, sempre per la parte introduttiva, la senatrice Nunzia Catalfo, ricordo, è stata anche Ministra del Lavoro, la ringraziamo per aiutarci a stendere un po' il tappeto della discussione di questa mattina.
2: Grazie, benvenuti a tutti e a tutte, un ringraziamento speciale ai relatori che sono presenti oggi e che ci aiuteranno in questo importante dibattito ed evento. Un ringraziamento ovviamente al Vicepresidente Costa, un ringraziamento al presidente Rizzetto per essere qui, all'onorevole Mario Turco e a tutti gli altri che verranno.

0: Un saluto speciale al mio compagno di viaggio durante il ministero, il mio incarico da ministro, il presidente Giuseppe Bronzini, che è qui, permettetemelo, e so che è presente anche Romano Benigni, un saluto anche a lui. Insomma, questa è una giornata, a mio avviso, molto interessante e molto importante in quanto ci aiuta anche a confrontarci, a capire verso cosa stiamo andando e verso, co e verso cosa si potrebbe fare per accompagnare l'evoluzione del mercato del lavoro. Sergio ha detto appunto che noi siamo stati, abbiamo effettuato un percorso insieme durante il Conte 2, in un momento molto particolare per il Paese, in piena pandemia. E lì in effetti siamo stati, diciamo, travolti da un evento che nessuno conosceva. In Italia, tra l'altro, siamo stati i primi, per cui non è stato poi così semplice. Ricordo che il 23 febbraio convocai, appena ho capito che stavamo chiudendo alcuni comuni, ma già si intravedeva qualcosa di più grave, più importante, convocai tutte le parti sociali. Era domenica pomeriggio, ho detto venite in ministero perché dobbiamo confrontarci e capire come affrontare questo periodo. E da lì è nato un confronto continuo, noi ci sentivamo sempre, sia con associazioni imprenditoriali che con associazioni sindacali e tutti coloro i quali si occupavano del mondo del lavoro, proprio per affrontare insieme, confrontarci e capire quali erano le misure da mettere in atto immediatamente per tutelare imprese e lavoratori. E così nacquero i decreti, con la cassa integrazione Covid gratuita per tutti, compresi i liberi professionisti, le indennità agli autonomi, le indennità ai liberi professionisti e tutte le altre misure che tutti noi conosciamo. Questo nacque appunto con i primi decreti, ma nel frattempo. Io avevo un'idea che veniva un po' da lontano, no? Che guardava all'evoluzione del mondo del lavoro e al fatto che non ci sono, diciamo, mai stati o ci sono stati, c'erano stati pochissimi interventi di investimento nel capitale umano. E mentre appunto andavano avanti le misure di sostegno al reddito, diciamo tra virgolette passivo, perché non sostegno al reddito non erano misure di politica attiva, ma semplicemente per sostenere imprese e lavoratori, ho pensato che era il momento di mettere in atto alcune delle misure a cui pensavo da tempo e che potevano accompagnare l'evoluzione del mercato del lavoro. In quanto ero e sono profondamente convinta che la maggiore competitività delle imprese, alle imprese e ai settori produttivi del nostro paese la si dà certamente con investimenti sul piano industriale, è ovvio che deve essere così, ma la si dà anche con investimenti nel capitale umano. E diciamo che questo me l'ha confermato anche l'Unione Europea, anche recentemente in una raccomandazione si parla di investimento del capitale umano e di valutazione dell'impatto dell'investimento considerando l'efficacia e l'efficienza di quell'investimento. Quindi è la direzione verso la quale, diciamo, volevo andare e tendevo. E così nel decreto rilancio, quindi il cosiddetto decreto rilancio, il decreto 34 del maggio 2020, inserì per la prima volta una misura che investiva nella formazione continua e nel capitale umano delle imprese. Lo chiamai Fondo Nuove Competenze, questo fondo andò nel decreto, poi ad ottobre divenne operativo del 2020, eravamo in piena pandemia. Il fondo interveniva rimodulando e interviene rimodulando l'orario di lavoro e dando la possibilità appunto ai datori di lavoro della copertura durante le ore di formazione della parte retributiva del lavoratore, appunto investimento in capitale umano. Il fondo per fortuna poi è stato rifinanziato inizialmente con il PONSPAO e poi rifinanziato da me stessa col REACT-EU E sono molto contenta perché continuo ad andare avanti, ci sono stati ulteriori avvisi, ulteriori finanziamenti anche da parte del governo attuale. Ah, sì. C'è un voto in aula. Perfetto, ti aspettiamo. Grazie. A quello agganciai anche un'altra misura, un investimento molto importante col PNR, grazie al PNRR, che si chiama GOL, Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, quella indirizzata invece ai disoccupati e agli inoccupati, che appunto intendeva prendere in carico il disoccupato o l'inattivo, accompagnarlo con dei servizi di orientamento, di assessment e con una formazione adeguata, appunto con l'intenzione di collegare tutto al mercato del lavoro. Quindi io credo che investimenti nel capitale umano possono essere la chiave di volta per accompagnare l'evoluzione del mondo del lavoro. E vedo che anche il fondo FEG in Europa stesso viene adesso modificato e si interviene ancora prima che il lavoratore venga licenziato. Quindi la presa in carico, la politica attiva, la formazione non solo è utile al lavoratore, ma è utile anche alle imprese per una maggiore competitività futura. Inoltre le transizioni di cui parlava Sergio, l'evoluzione consente transizioni veloci da un posto di lavoro all'altro. Io ho sempre detto e affermato che non bisogna avere paura di un mercato del lavoro dinamico. L'importante è non subire i processi ma gestirli, quindi mettere in atto politiche, policy che accompagnino questi processi. Adesso mi fermerei per dare spazio ai relatori, ascolterò con molta attenzione perché ognuno dei presenti ha delle importantissime competenze e può arricchire il dibattito e anche farci vedere in prospettiva quali possono essere le politiche future da poter mettere in atto. E spero che questo possa garantire anche un dibattito parlamentare sul futuro del lavoro, sul futuro delle imprese, il futuro dell'Italia e il futuro anche dell'Europa, dell'Italia in Europa. Bene, grazie.
1: Grazie senatrice. Ci aspetta una mattinata intensa, l'avete già capito, io mi presento, sono Marco Gisotti, cercherò un po' di essere il conduttore di questa mattinata presentandovi i vari relatori ma anche cercando di interloquire con loro. Ognuno di loro ha una specificità che ci aiuterà a comporre un mosaico del lavoro, un lavoro che è una identità, come fra poco ci spiegherà il professor Manfredi Alberti, che credo sia collegato da remoto, mi dicono dalla regia che lo è. E lui è uno storico, il tema che gli abbiamo voluto affidare è proprio questo, la radice, il sapere come identità, l'evoluzione del lavoro in Italia, dall'unità d'Italia ad oggi, sapendo che probabilmente poi negli ultimi 30 anni le accelerazioni sono state maggiori che non nei primi anni dell'unità d'Italia, che pure hanno visto avvicinarsi appunto i cittadini della campagna verso le metropoli che sono evolute. Oggi una società che da industriale ha sempre più una tendenza verso una società dei servizi, ma non voglio certo da giornalista introdurre diversamente a quello che potrà invece spiegarci il professor Alberti. Professore, è con noi?
2: Sì, sono qui, sono collegato e vi sento bene, spero anche voi.
1: Perfettamente, grazie.
2: Bene. Buongiorno e grazie innanzitutto agli organizzatori, all'onorevole Costa e alla senatrice Nunzia Catalfo per avermi coinvolto in questa importante iniziativa. Intanto vi ringrazio per avermi consentito il collegamento a distanza e mi scuso sin da ora se probabilmente non riuscirò a seguire tutti i lavori a causa di impegni didattici, però cercherò di restare il più possibile. Dunque, la mia prospettiva è quella dello storico, in particolare dello storico dell'economia. Nei 10 minuti che mi sono stati assegnati proverò a offrire una panoramica ampia, dal punto di vista del lungo periodo. Dal momento che mi occupo di storia dell'economia, consentitemi di iniziare da una citazione. Adam Smith, il padre del pensiero economico contemporaneo. Ecco, perché Adam Smith? Per evidenziare il fatto che il pensiero economico, anche non socialista, anche non marxista, quindi anche quello liberale, ha sempre messo al centro il lavoro umano come fondamento dell'attività economica. E questo è proprio l'incipit della ricchezza delle nazioni, l'opera più famosa di Adam Smith della fine del Settecento. Ecco, il lavoro svolto in un anno, dice Smith, è il fondo da cui ogni nazione trae in ultima analisi tutte le cose necessarie e comode della vita che in un anno consuma e che consistono in effetti nel prodotto immediato di quel lavoro o in ciò che in cambio di quel lavoro viene acquistato da altre nazioni. Quindi diciamo, il pensiero economico riconosce sin dall'inizio della sua evoluzione l'importanza del lavoro come fondamento dell'attività economica. E il lavoro, anche dal mio punto di vista, diventa una lente privilegiata per raccontare la storia d'Italia, non soltanto dal punto di vista della storia economica, ma anche della storia sociale, della storia politica, della storia dei conflitti e delle aspirazioni di milioni di individui. E quindi diciamo il lavoro è anche una prospettiva interdisciplinare, se vogliamo, perché per raccontare il lavoro nella storia d'Italia dobbiamo incrociare la storia dell'economia, la storia del sindacato, la storia della politica, ma anche ovviamente la storia delle istituzioni, del diritto, la storia dello Stato sociale e non per ultima la storia di genere che negli ultimi anni, decenni si è sviluppata e ha evidenziato la diversità che ha caratterizzato uomini e donne nel mercato del lavoro. L'affresco che farò molto rapidamente, diciamo, si concentra sul contesto italiano, quindi sulla dimensione nazionale, ma la dimensione nazionale ha senso sempre inserita in un quadro più ampio che intrecci i processi globali, e questo è vero ed è valido come, diciamo, valida come indicazione se parliamo dell'Ottocento, del Novecento, a maggior ragione se ci concentriamo sugli ultimi anni. Allora, la prima tappa è quella dell'Italia liberale, subito dopo l'unità, 1861, arrivando fino alla Prima Guerra Mondiale. In questa prima fase della storia italiana noi vediamo come macro processi l'affermazione del capitalismo e delle forme di lavoro che corrispondono al capitalismo, quindi il lavoro salariato come forma che diventa sempre più centrale. In un contesto, come è stato già ricordato, di economia prevalentemente agricola. Ecco, in questo quadro, piano piano cominciano a nascere i primi nuclei industriali moderni, grandi fabbriche, in una realtà produttiva complessivamente dominata da piccole imprese. In questa fase, i lavoratori e le lavoratrici non sono immobili, anzi, i processi di migrazione interna al paese ma anche verso l'estero diventano, diciamo, la cifra caratterizzante del lavoro. Un lavoro che è segnato dalla precarietà, una precarietà evidentemente diversa da quella contemporanea, ma non meno importante, non meno drammatica anche in alcuni casi. In un momento, quello della fine dell'Ottocento, che è stata chiamata anche la prima globalizzazione, l'Italia si inseriva in un processo di sviluppo capitalistico globale per la prima volta caratterizzato da un'integrazione forte di merci, capitali e lavoratori. L'altro elemento, diciamo, di novità fondamentale di questa prima fase è la nascita del movimento operaio e contadino. Il lavoro quindi non è soltanto attività economica, ma è soggettività politica. E evidenzio politica perché il sindacato sin dall'inizio ha avuto una proiezione anche politica, dalle forme più semplici del mutuo soccorso fino alle confederazioni nazionali. La Confederazione Generale del Lavoro nasce nel 1906. In quegli anni nascono anche, si affermano i scioperi generali come forma di protesta, e la politica a un certo punto, soprattutto durante l'epoca giolittiana, inizio Novecento, riconosce il valore del lavoro e delle sue forze organizzate. Questa epoca liberale, come sappiamo, si chiude drammaticamente con la Prima Guerra Mondiale, che si pone come eccezione trasformativa, potremmo dire così. Durante gli anni della guerra si ingigantisce la grande industria, si femminilizza il lavoro per la prima volta e allo stesso tempo si rafforza il movimento operaio. la guerra lascerà come conseguenza una fortissima conflittualità che avrà il suo apice, come è noto, durante il biennio rosso 1919-20, che porterà anche